essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

l'ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata come si cerca un'amica, nei momenti tristi, nella

got your money, don't you worry. Radio Televisione Svizzera.

Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettando. We are the champions.

0: BBC Session.
1: Lightning Seeds. Il nome sembra quello di una band, ma fondamentalmente dietro a Lightning Seeds c'è un uomo, Ian Browdy, un talento, uno che ha iniziato a 16 anni e prima dei 20 faceva già il produttore. Ha lavorato tra gli altri per Ico and the Bunnymen. Crea il progetto Lightning Seeds per veicolare altre sue capacità, quelle di autore di canzoni. Molto popolare in Inghilterra dal 96, quando scrive l'inno per la nazionale di calcio agli europei. Nell'agosto di quello stesso anno la BBC lo raggiunge al festival V96 e registra tra le altre cose questa Lucky You.

0: John Bon Jovi con un tocco di sitar, così, come se fosse un po' di curcuma.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Una buona domenica a tutti. Sono le 9 e 3 minuti, io sono Luca Rudboy, vi accompagnerò in questa mattinata di musica, di campioni e di regalia. Diamo uno sguardo al tempo che ci aspetta per oggi e per domani. Fino a questa sera al sud in prevalenza soleggiato, al nord ampie schiarite e passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Massime sui 20 gradi al sud, 16 al nord. La previsione per domani, lunedì, sulla pianura nordalpina, banchi di nebbia mattutino, per il resto in tutto il paese sarà soleggiato. Le temperature saranno comprese tra 10 e 20 gradi al sud, tra 7 e 16 gradi al nord. Per quanto riguarda il traffico, non ho segnalazioni da Via Suisse, quindi insomma mi sembra di capire che sull'intera rete della viabilità della Svizzera italiana si circola bene.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 9. L'Ucraina difende l'operato di Zelensky dopo gli attacchi del presidente americano Trump, che spinge per sostituirlo. Anche il premier britannico ha garantito totale appoggio e completa solidarietà a Zelensky. La nuova profonda crisi tra Washington e Kiev è stata innescata dal controverso accordo con Putin sull'esportazione di diesel verso gli Stati Uniti. Trump, che ha tolto le sanzioni, non ha ottenuto la cessazione degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. In Svizzera circa 2000 persone hanno manifestato ieri a Losanna a sostegno del popolo palestinese. Il corteo è stato segnato da atti vandalici contro un edificio di UBS da parte di una sessantina di individui incappucciati, ai quali la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni. Manifestazione analoga anche a Zurigo con un migliaio di partecipanti. Infine, in Ticino è stata messa in sicurezza la cantonale tra Sementina e Gudo, interrotta venerdì da una frana. Sassi e detriti hanno colpito un'auto di passaggio senza provocare feriti. Pronti?
1: We are the champions, i grandi classici della musica.
0: Buona domenica ancora a tutti. La sveglia è suonata, il sole è alto nel cielo. C'è già gente che sta ritornando dalla passeggiata a cercare funghi, figuratevi voi. Tutte le mattine quando mi alzo, magari presto, come questa mattina, per venire alla radio e incontro delle macchine, il mio pensiero va sempre a quello, no? È gente che sta uscendo o è gente che sta ritornando? Tra poco vi darò qualche indizio per farvi indovinare a chi sarà dedicata oggi la regalia e di conseguenza la puntata.
2: You might know of the original sin, and you might know how to be with fire.

l'inizio di We Are The Champions, catapultate negli anni 80 in excess. Dicevo, qualche indizio per individuare chi è l'artista protagonista, ospite per qualche motivo, di solito sono anniversari, compleanni, pretesti per parlare di lui. 079 873 8073, quindi se avete voglia, già se siete già svegli ai tanti, di mettervi un po' così alla prova, vi darò qualche indizio, stile un po' il gioco del Luca, ma in realtà siamo a We Are The Champions, e dopo vi dirò chi è e che cosa si può vincere oggi. Allora, diciamo che ha iniziato la sua carriera prima ancora di avere la patente. Oggi cerchiamo un artista che probabilmente ha vinto più Grammy di quanti cassetti abbiate in casa. Paul McCartney una volta disse che è uno dei musicisti più completi mai esistiti. Non so quanto può valere, ma è forse il mio artista preferito. Nella top 3, dai.

Allora, diamo una risposta a questa canzone di Garbo. Ne ha 76. No, non è Simona Foglia che oggi fa gli anni, ma non è dedicata a lei oggi la puntata della regalia, ma le facciamo gli auguri naturalmente. Non è Nino D'Angelo, non è Prince, non è Michael Jackson, non è Rod Stewart. Chi è? Ma sarà qualcuno. Allora, diciamo che ha dedicato una delle sue hit più famose a una persona molto speciale, sua figlia. Ha scritto canzoni che tutti conoscono, anche quelli che giurano di non conoscere il suo nome, impossibile. Ha collaborato con Michael Jackson, con Prince, con Paul McCartney, con Herbie Hancock, che è praticamente con metà della storia della musica contemporanea. E con quasi tutti ci ha collaborato in quella notte del 1985. Per me è l'essiccatore. Non è neanche Eric Clapton, dove partecipò a una registrazione famosissima. I am

0: Quincy Jones.
1: In tanti avete scritto Quincy Jones, anche Sua Altezza Quincy Jones, assolutamente d'accordo, ma non è lui. Sebbene quella notte c'era anche lui, eh? Lionel Richie, no? Phil Collins, no? Billy Joel, no? Non ricordo più se hai detto se è femmina o se è maschio, maschio. Vogliamo aggiungere ancora uno? Vediamo, dai. Il suo cognome sembra una promessa, ma il suo nome è già una descrizione. E da bambino era talmente bravo che la sua casa discografica gli appiccicò il soprannome di Lidl. Ditemi Little Tony, però. No, benissimo. 80 anni a non sentirli, o quasi, insomma. Oggi fa gli anni Daryl Hall, la metà bionda degli Hall & Oates, una delle macchine sforna hit più efficienti degli anni 70 e 80. Cresciuto nel soul di Philadelphia, ha costruito con John Oates un catalogo di canzoni che ancora oggi spuntano ovunque, dalle radio ai film fino alle playlist per i nostalgici professionisti. A un certo punto Hall & Oates sono diventati addirittura il duo di maggior successo della storia del rock, superando persino gli Everly Brothers. Non male per due che all'inizio suonavano nel club. Poi, come spesso accade, la storia ha preso una piega un po' meno musicale. Negli ultimi anni sono finiti persino in tribunale e la collaborazione, stavo a sentire, si è chiusa definitivamente. Insomma, dalle armonie vocali agli avvocati il passo è stato più breve del previsto. Sì. Ma oggi niente carte bollate, festeggiamo gli 80 anni di Daryl Hall con una delle voci più eleganti mai uscita dalla Philadelphia del soul.

Lo sapevo che l'appellativo Lidl poteva aiutare, ma poteva anche dirottare. Non è Little Tony, non è

tanti, però avete indovinato, perché se oggi esistesse un supereroe della musica probabilmente si chiamerebbe Steve Land Hathaway Judkins. Nasce nel 1950, quindi detto aveva 76 anni. Talmente piccolo e talentuoso che quando arriva alla Motown aveva solo 11 anni, forse più piccolo ancora era Michael Jackson, o forse era Lima. E l'etichetta, appunto, visto che era piccolo nel senso di età, lo battezza subito come Little Stevie Wonder. E Little sparirà presto, il Wonder invece gli resterà appiccicato per sempre. 50 anni fa, il 28 settembre del 1976, uscì Songs and the Key of Life, 18° album di Stevie Wonder, un doppio 33 giri più un EP bonus, scritto e prodotto interamente da lui, con circa quei 130 musicisti coinvolti, minimo sindacale, per fare un disco in ordine, diceva Stevie Wonder, tra cui Herbie Hancock. Debuttò dove poteva debuttare un disco così, numero uno naturalmente dal Billboard Hot 200, restando in vetta 14 settimane con i singoli Wish con Sir Duke, entrambi i primi in classifica. Vinse con quel disco 4 Grammy Awards, solo 4 con quello, poi è arrivato ad averne 25 a casa. Dicevo che serve una stanza per collezionare i Grammy Awards di Stevie Wonder. Nel 77 ne vinse 4, incluso Album of the Year, che era il terzo consecutivo per Wonder. Vi dicevo protagonista la figlia, dopo ci torneremo, Aisha, che gli ha ispirato Isn't She Lovely, vari certificati, cioè ovazioni in tutto il mondo, un discone. E oggi abbiamo quel discone, o quei disconi, in regalo per voi, una copia del doppio CD Songs and the Key of Life, versione rimasterizzata jewel case, mazza, sarà ricoperta di d'oro, di diamanti, sarà incastonata di diamanti, e una copia del triplo vinile rimasterizzato nel 2019 proprio di Songs in the Key of Life. Notizia così di attualità, ma torneremo anche su quello, cosa fa Stevie Wonder oggi, il 28 settembre del 2026, quindi esattamente 50 anni, il giorno esatto del cinquantenario. Wonder ha pubblicato a sorpresa un EP con 4 inediti dalle sessioni originali del 76 e ha annunciato un tour celebrativo che appunto inizierà a fare dal 13 ottobre al 19 dicembre con l'album eseguito integralmente dal vivo.

0: sono canzoni che nascono per diventare dei successi e poi ci sono canzoni come questa che nascono semplicemente da un momento di felicità. È il 1975 quando Stevie Wonder diventa padre appunto della piccola Isha e prova a fare quello che fanno tanti genitori, cioè raccontare quella gioia infinita che sta vivendo. Solo che lui è Stevie Wonder e invece di mandare una foto nel gruppo di famiglia ha deciso di scrivere Isn't She Lovely. Bravi tutti quelli che avete indovinato, non ce ne impaglio niente se non un momento di quiz così per colazione. Naturalmente le regalie ve le ho elencate, quindi come al solito se avete voglia di scrivere sì Stevie Wonder, ma non so, una canzone che vi piace o un concerto magari avete avuto la fortuna di andare a vederlo, insomma per me aggiungere qualcosina è sempre gradito.
1: È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Grande il super molleggiato al rocker italiano, ma questo è un valzer, però insomma il tema dell'ecologia è sempre presente in Celentano. Allora, state facendo un po' di confusione, Aisha è un pezzo di Khaled, Isn't She Lovely è stata dedicata alla figlia Aisha, che è il nome della figlia di Stevie Wonder.
1: We are the champions.
2: Merito di vincere perché sono imbattibile, caro. Buona giornata!
0: Abbiamo ascoltatrici imbattibili. Scrivete ancora!

0: Forse l'unico pezzo dei Led Zeppelin in dialetto si intitola Rebelot. Salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo e andate avanti a scriverlo. E
1: buongiorno, siete la mia vitamina domenicale. Un abbraccio dal Vallese, Tosca. Ciao.
0: Bello quel ciao.
2: We are the champions. I grandi classici della musica.
0: Tu hai un'effettistica, Tosca. Un po' di Jamaica, Mr. Jimmy Cliff.

film bellissimo con lo stesso titolo e vi consiglio di andare a guardare. E se Bob Marley è diventato il volto del reggae, Jimmy Cliff è stato uno dei primi a spalancargli la porta, cioè era più famoso prima Jimmy Cliff di Marley, attore, cantante, autore, pioniere, l'uomo che appunto con questo meraviglioso disco ha fatto uscire il reggae dalla Giamaica, l'ha portato nelle orecchie di milioni di persone, soprattutto in quell'Inghilterra che era ancora linkata un po' con la Giamaica, essendo stata poi la Giamaica colonia inglese fino a qualche anno prima. Più duro è, più forte cade, film e colonna sonora che vi consiglio di guardare magari oggi pomeriggio.

0: interessante riascoltare questi successoni, no? Da, non so, da tendina di carnevale, come questa la Raffi Nazionale, con un orecchio magari da domenica mattina e non da tendina di carnevale, quindi un pezzo che strizza l'occhio al funk con questa chitarra wah sotto. Wow! Stevie Wonder non l'abbiamo detto, è uno dei due famosissimi non vedenti, l'altro era Ray Charles, era lui il protagonista, poi di uno dei protagonisti dei Blues Brothers.
1: L'oroscopo
0: di oggi, domenica 11 ottobre 2026, Ariete, oggi avete l'energia di una moca dimenticata sul fuoco. Attenzione a non fischiare contro la persona sbagliata, però. Toro, domenica ideale per fare niente. Se qualcuno vi propone un'attività, rispondete con uno sbadiglio e mantenete la posizione. Gemelli, avete due idee geniali. Purtroppo saranno opposte tra loro, come sempre. Cancro, vi sentite romantici, ma il vostro concetto di avventura è cambiare marca di biscotti a colazione. Leone, avete bisogno di applausi. Se non arrivano, potete sempre raccontare di nuovo quella storia che conoscete solo voi. Vergine, oggi mettete in ordine qualcosa, un armadio, un cassetto, anche una discussione aperta dal 2018, può andare bene, Bilancia, passerete 10 minuti a scegliere una cosa e poi prenderete la prima che avevate visto. Beh, tradizione rispettata, Bilancia. Scorpione, qualcuno vi dirà non prenderla sul personale. Indovinate cosa farete? Esatto. Sagittario, la voglia di partire è alta, ma il budget consiglia invece un giro fino al frigorifero e ritorno. Capricorno, anche oggi siete gli unici a leggere le istruzioni e anche oggi avrete ragione voi. Acquario, idee stravaganti del giorno? Spegnere il telefono e parlare con esseri umani veri, coraggiosi. Pesci sognatori, come sempre, la buona notizia è che ogni tanto avete ragione anche voi.

Altra cosa simpatica che si può fare la domenica mattina con We Are The Champions è ascoltare questa canzone in cuffia o perlomeno con due casse davanti per sentire come il panning, come lo spostamento degli strumenti non tutti centrali, soprattutto negli anni 70-70. Era cosa molto tipica, come in questo pezzo di Paul Simon. La chitarra tutta a destra, spesso la voce e la batteria è centrale. C'è questa quequa, comunque si chiama, una sorta di percussione un po' latina, un po' afro, che c'è tutta a sinistra. Questo è alto, si può fare la domenica con We Are The Champions. Vi ricordo oggi giornata dedicata a The One and Only Stevie Wonder con una copia del doppio CD Songs in the Key of Life in regalo oggi, e una copia del triplo vinile, sempre lo stesso, Songs in the Key of Life, rimasterizzati in regalo, proprio perché oggi sono i 50 anni, o qualche giorno fa, il 28 settembre, era nel 76, e quindi ecco un 50° anniversario da festeggiare, quindi parlando, ascoltando Stevie Wonder che ricordiamolo era un po' l'istrumentista grandissimo. Questo è lui, ad esempio, pezzo magari dei meno noti, dal titolo A Harmonic Man, perché molti pensano che prima la sua voce, poi al pianoforte, ma Stevie è considerato uno dei più grandi armonicisti della musica pop, e quando senti una solo di armonica che sembra cantare, spesso c'è lui dietro, Suonava fin da bambino la batteria, il pianoforte, l'armonica naturalmente, una quantità imbarazzante di altri strumenti, cioè la sua passione era suonare, era la musica, era proprio gli strumenti. E quando Berry Gordy, patrono della Motown, lo sentì, capì immediatamente di avere tra le mani qualcosa di veramente speciale. A 13 anni, bambini, ragazzi, adolescenti, molti litigano ancora con i compiti, lui era già una star. Con Fingertips diventa il più giovane artista della storia a conquistare la vetta della classifica americana, soli 13 anni. Continuate a scrivere qualche aneddoto su Stevie Wonder, qual è la vostra canzone preferita, magari. Se avete la fortuna, avrete la fortuna, visto che è ancora in tour, di andare a vedere un suo concerto, perché no, i vostri dati. Non è una gara di velocità, non è un concorso, è semplicemente poi un'estrazione che ci sarà, e appunto estrarrò una copia del doppio CD Songs in the Key of Life e una copia del triplo vinile con lo stesso titolo, uscito 50 anni fa. ...1984... la programmazione di We Are The Champions continua con Tullio De Piscopo, storico batterista, cantautore e percussionista napoletano. Hey, oh, lieve da su, se non ti sei accorto con che uno di Jack, la gente che

0: siete in tantissimi a scrivere oggi, appunto, World Champions, focalizzata sulla figura di Stevie Wonder e sul suo discone anniversario dei 50 anni. Saluto Michela che scrive: Sir Duke, dedicata a Duke Ellington, mi ricorda dei bei momenti. Dopo l'ascoltiamo. Ma Superstition mi fa ballare come una matta. Superstition non l'ascolteremo perché non fa parte, appunto, del disco di cui ricorre oggi il 50° anniversario. Superstition del 72, i due dischi prima, Songs and the Key of Life, appunto, uscì il 28 settembre del 1976.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ancora una buona domenica a tutti, sono le 10 e un minuto. Uno sguardo alla meteo fino a questa sera, così come anche domani in tutta la Svizzera, previsto tempo abbastanza soleggiato.
1: 3 news.
0: L'informazione delle 10. Alcune migliaia di persone hanno preso parte ieri alle manifestazioni in programma in diverse città svizzere a sostegno della causa palestinese. La più importante è Losanna, che ha richiamato quasi 2000 manifestanti. Non sono mancati momenti di disordini e scontri con le forze dell'ordine, quando alcuni dimostranti sono sfilati dal corteo per compiere atti di vandalismo e danni soprattutto di una banca. Dimostrazioni si sono tenute anche a Ginevra e a Zurigo, dove non vi sono stati incidenti di rilievo. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita, al pari di altre sedi diplomatiche occidentali, ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Non solo, la rappresentanza americana ha pure limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo gli ultimi attacchi dei ribelli Houthi, che hanno causato almeno 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. La notte appena trascorsa si è nuovamente presentata la possibilità di ammirare l'aurora boreale nei cieli svizzeri. Debole ma riconoscibile, il fenomeno è stato immortalato anche da alcune telecamere di meteo svizzera. Solitamente visibile in prossimità dei poli, l'aurora boreale in determinate circostanze può manifestarsi anche a latitudini più basse, in particolare quando l'attività solare è intensa.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Anche dopo la pausa è un grande Lugano che ieri sera alla IEL Arena ha vinto dominando contro il Lucerna, ha superato 4-0 in rete due volte Dos Santos, Moncada e autogol degli ospiti. Bianconeri, che cima la classifica, vanno a 28 punti, a più 9 dal Sion, sconfitto ieri 3-0 dal Servette, e dallo Young Boys, che oggi gioca in casa del Grasshopper. Sempre oggi in programma San Gallo, Losanna e Vaduz Basilea. Mentre in Serie A, successo ieri dell'Inter 3-0 sul Parma, eppure 3-0 del Napoli contro il Frosinone. Inter ha più 3 in vetta sulla Roma, che oggi gioca a Como, e più 3 anche sulla Lazio, impegnata contro il Monza. Sempre oggi Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Veniamo all'hockey e alla vittoria ieri del Lugano, che abbiamo si è imposto 3-2 grazie alla doppietta di Inala e alla rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta, che all'overtime è stato superato dal Berna 2-1, rete dell'1-0 per i leventinesi di Jolie. Gli altri risultati con la Joie, che ha sconfitto il Langnau 5-4 all'overtime. Il Losanna ha vinto 4-1 a Rapperswil, il Servette 3-2 sul Davos e lo Zurigo 5-4 all'overtime sul Friburgo. Zurigo ha la decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato e si tratta di un record, quello del miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader a 27 punti davanti al Servette, che sale al secondo posto a 21. Ambrì sesto a 15 davanti al Lugano, pure a quota 15 come il Losanna. Oggi si gioca Kloten contro Zugo. In Formula 1, spazio al Gran Premio di Singapore. Dopo aver vinto la gara sprint e le qualifiche, Max Verstappen su Red Bull sarà in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarta in griglia la Mercedes di Antonelli. Il via alle 14 in Indonesia, invece è già alle 8 partenza del Gran Premio di MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia in pole position. Infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate ieri dalle ticinesi. La più Massagno è stata battuta 94-73 a Nyon, il Lugano 116-80 a Friburgo. E oggi spazio all'esordio del Lugano nel massimo campionato femminile di volley. Bianconeri impegnate a Neuchâtel.

E in qualche modo c'è Marley che c'entra con Stevie Wonder, perché tra l'infinita discografia di quest'ultimo troviamo anche un Master Blaster tra parentesi Jammin', che uscì in un altro album che appunto oggi non riusciremo a sentire, ma sono così tante le canzoni mitiche di Stevie Wonder che insomma sarà difficile riuscire a farlo tutte in una domenica. E quindi ecco, in questa Master Blaster un vero e proprio omaggio a Bob Marley, con un ritmo reggae, riferimenti a Ja e persino una citazione esplicita a Marley nel testo. Quindi voilà che Marley e Stevie Wonder, già due miti della musica black e quei decenni, no, che tra la metà degli anni 70 svilupparono una forte stima reciproca, ma un forte anche attaccamento per un certo tipo di musica e un certo tipo anche di schieramento sociale. Anche lei è amante del reggae, ma in questo In alto mare. È una persona dritta. Britannia per te.

anche in questo caso troviamo un bel po' di funk in questo In Alto Mare, troviamo questi suoni tastieronici che sono anche in qualche modo riconducibili ai suoni, se pensiamo appunto a Superstition citata prima, questo clavinet che è una tastiera che Stevie riuscì a trasformare in una vera e propria macchina funk. Quindi ecco, diverse cose sempre assimilabili a quei periodi musicali, a quello che succedeva anche intorno, e in questo caso anche Loredana Bertè, chi gli ha scritto il pezzo, insomma, prendeva e mutuava canzoni che andavano forte anche al di là dell'oceano. Mi è piaciuta prima un'espressione di Livio: aspetto reiteratamente la domenica

Doppia regalia oggi, come tutte le domeniche mattine, We Are The Champions, un doppio CD, in questo caso di Stevie Wonder, di Songs in the Key of Life, disco che uscì 50 anni fa, e una copia del triplo vinile, sempre dello stesso, rimasterizzato nel 2019. Stiamo parlando di lui, ringrazio tutti quelli, da Paola, Monica, Michi, a Gianni, Andrea, Livio, insomma tutti quelli che stanno scrivendo, che volete appunto aggiungere magari oltre ai vostri dati per poter partecipare all'estrazione di queste regalie. Anche una canzone preferita, citare, non lo so, un pezzettino, una strofa, cioè ecco, quello che dico io, regaliamo sempre delle belle cose, peccato farlo solo così, non con il mio indirizzo, però va bene anche quello. Abbiamo capito che a Stevie Wonder piaceva dedicare le canzoni, l'ha fatto con la figlia, l'abbiamo ascoltato in Sunshine Love, l'ha fatto con Bob Marley, con Master Blaster. E quando nel 1974 morì Duke Ellington, uno dei padri del jazz, beh, quando la notizia arriva a Stevie Wonder, lui decide che il modo migliore per ringraziarlo qual è? Esatto, dedicargli una canzone. Non è un discorso, non è postare una foto nel gruppo WhatsApp dei migliori musicisti del mondo, ma dedicargli una canzone. Nasce così Sir Duke, un omaggio proprio a Ellington, non solo a lui, anche a tutti quei musicisti che con le loro note hanno cambiato il mondo e hanno formato e forgiato anche Stevie Wonder nella sua appunto giovinezza. C'è un aneddoto bellissimo: Duke Ellington amava ripetere che esistono solo due tipi di musica, quella buona e quella cattiva. Niente jazz, rock, classica. È solo musica fatta bene oppure no. La cosa interessante è che Sir Duke non assomiglia affatto alla musica di Duke Ellington. Cioè Stevie Wonder non è che con questa canzone voleva imitare il jazz degli anni 30 o 40. Voleva piuttosto raccontare come quella musica lo aveva fatto sentire da ragazzo. Per questo il brano è pieno di energia, di fiati esplosivi, di un groove funk incredibile. Nel testo appunto lui cita da Duke Ellington, ma cita altri suoi eroi come Count Basie, come Ella Fitzgerald, come Louis Armstrong, come Glenn Miller, insomma un tributo al jazz in generale. Duke Ellington era soprattutto un pianista, ma più ancora era un compositore e un direttore d'orchestra. E naturalmente alla moda di Stevie Wonder, la sua dedica è questa.

come dico sempre, un suono che è stato ricercato da Carlos per decenni, decenni, decenni, ed è quello che contraddistingue ancora di più questo grandissimo chitarrista. E ci sono cover che oscurano l'originale. Oio Come Va è proprio è una di queste, scritta da Tito Puente nei primi anni 60, è diventata poi immortale tra le dita di Carlos Santana, che l'ha caricata di chitarre, di Hammond, sicuramente di psichedelia latina. E lo stesso Puente ringraziò Santana per aver fatto conoscere la sua musica al mondo intero, perché appunto questa immortalità faceva sì che poi ha fatto il giro del mondo di più della versione che era un ciaccia inizialmente, quello del 62 di Tito Puente. Un altro aneddoto curioso è sul prossimo brano, che nasce a fine 60, nel 69, in casa David Bowie, e si intitola Space Oddity, che non parla in realtà davvero dello sbarco sulla Luna. Molti pensano che la canzone sia stata scritta appunto per celebrare Apollo 11, ma in realtà non è così. Bowie la compose dopo aver visto più volte il film di Kubrick, 2001, Odissea nello spazio. Il titolo stesso è un po' un neologismo, no? È un gioco di parole tra Odyssey, quindi Odissea nello spazio, e Oddity, come stranezza, quindi una sorta di anomalia nello spazio, di bizzarria cosmica, no? Di stranezza spaziale, quello voleva un po' intendere David Bowie. Il singolo fu pubblicato tra l'altro l'11 luglio del 69, appena pochi giorni prima della partenza per la missione lunare, e chiaramente poi l'etichetta discografica alle spalle di Duca Bianco accelerò l'uscita proprio per sfruttare l'enorme interesse per lo spazio. Quindi ecco, Gioco Forza divenne anche in qualche modo caricata di questo aspetto lunare. La BBC stessa la usò durante lo sbarco sulla Luna, appunto. Cosa ironica, appunto, che la BBC usò proprio Space Oddity durante la copertura televisiva dell'Apollo 11. Peccato che appunto la canzone racconti di un astronauta, sì, il maggiore Tom, The Major Tom, che perde i contatti con la Terra e rimane disperso nello spazio. Insomma, Bowie stesso trova la scelta piuttosto surreale, da qui anche un po' il titolo, no? C'è anche un futuro mito in questa canzone, un futuro che diventerà un mito del rock. Nel brano si sentirà un mellotron, che è un'altra tastiera, abbiamo citato prima magari un clavinet che usava Stevie Wonder. 60, 70 è un po' l'epoca, no? Di questi nuovi suoni, un po' di elettronica, un po' di tastiere, un po' di Rhodes, un po' di Hammond, un po' di tutta questa parte di suoni con i tasti che entra prepotentemente nella musica. E questo mellotron viene suonato da un giovanissimo Rick Wakeman, che qualche anno dopo diventerà celebre con niente poco di meno che con gli Yes, quindi ecco, con psichedelia totale. E il personaggio di Major Tom nel brano di David Bowie non finisce con Space Oddity, no? È una sorta di telenovela quella del maggiore Tom. Bowie lo riprenderà anni dopo in Ashes to Ashes, trasformandolo poi in una delle figure più iconiche della sua mitologia musicale. Ascoltiamola.

0: uomini.
1: Canzone bellissima, ma mi piace tantissimo anche l'abbinamento con quella di prima e quello che abbiamo detto dello spazio. Tanto mi scrive Mr. Patrol che saluto.
0: Fuori piove,
1: che preferisce la versione di Chris Hadfield, che fu l'astronauta vero che appunto quando era nello spazio cantò Space Oddity a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Che in qualche modo, se David Bowie immaginava Major Tom disperso nello spazio, Chris Hadfield ci è andato davvero quando ha cantato Space Oddity dalla ISS. Per la prima volta quella canzone in qualche modo sembrava arrivare direttamente dal maggiore Tom, quindi ecco, lui mi scrive che preferisce quella e ci sta, e grazie mille, io adoro queste curiosità e anche questi semini che mettete, che andate ad aggiungere a quello che dico io. Tra l'altro ringrazio Carlo che, prendendo spunto anche dal mio sottofondo, evidentemente mi scrive che all'HAC il 12 marzo del 2027, l'anno prossimo, ci saranno i Jethro Tull. Ecco, quindi gli ho detto, tra l'altro il giorno del mio compleanno potrei anche farmi un regalo flautoso. Perché no? Ci penserò. Rimaniamo chiaramente in tema di miti. Musica, quella di We Are The Champions, è veramente porte che si spalancano sia su vinili che anche oggi regaliamo. Vi ricordo una copia del triplo vinile Songs and the Key of Life di Stevie Wonder e una copia del doppio CD, quindi continuate a scrivere al nostro numero di WhatsApp con i vostri dati e con qualche appunto aggiunta, se riuscite, se volete, se ne avete voglia, di una canzone che preferite, di una canzone di Stevie Wonder che vi ha cambiato la vita, che avete ballato in un certo momento, che l'avete ascoltata e che vi ricordate ancora quando, ecco. Continuiamo appunto a parlare di quello che succedeva un sacco di anni fa nel mostro musicale, e prima che Peter Gabriel si mettesse Maschere Improbabili, prima che i Genesis diventassero una delle più grandi macchine del rock progressivo, in realtà c'era un gruppo di ragazzi che nel 1969 pubblicava un suo album d'esordio, From Genesis to Revelation. E a distanza di oltre mezzo secolo quel disco torna nei negozi in versione deluxe, con Peter Gabriel, con Tony Banks, con Mike Rutherford e con Anthony Phillips riuniti per supervisionare la ristampa. Dentro ci sono nuovi mix, ci sono demo dei primissimi anni della band, c'è un audio restaurato e persino alcune registrazioni mai pubblicate ufficialmente, quindi un cofanetto nuovissimo e da desiderare, magari da scrivere nella letterina per San Nicolao o per Babbo Natale. Insomma, quello che si può fare è un tuffo nelle radici dei Genesis, quando tutto era ancora da scrivere e il futuro sembrava all'epoca solo un'avventura. Da quel primo album noi ascoltiamo When the Sour Turns to Sweet, i Genesis, eccoli qua agli albori della loro storia.

Guarda solo Thurston Swift. 1986, gli albori dei Genesis e nuovo cofanetto in arrivo per loro. Qualcuno prima ha citato Lionel Richie quando davo degli indizi per indovinare Stevie Wonder. Eccolo qua. Lui e i suoi Commodores.

0: Brick House, che ci accompagna al momento agenda.
1: L'agenda.
0: Cosa fare oggi uscendo di casa? Tante, tante cose. Una domenica ricca. Allora, consigli per la famiglia. Un'avventura in famiglia al Museo Casorella a Locarno dalle 14.30. Giochi, scoperte, attività per grandi e per piccoli. Al parco giochi Mappo dalle 14.30, apertura della mini ferrovia Minusio Mappo. All'ideatorio di Cadro nel pomeriggio dalle 14 si possono visitare la mostra interattiva Robot e Planetario. Autunno e tradizioni, ho chiamato così il momento, e ce ne sono tante, adesso ve ne suggerisco un qualcuno, ma ne trovate sicuramente altre. La festa d'autunno in piazza Municipio Locarno, una castagnata, piazza del Gatto ad Ascona, una castagnata della Società Filarmonica Losone, una giornata dei vecchi mestieri alla Casa dell'Artigianato in Valle di Blegno. Ancora Sagra della Castagna a Castel San Pietro in Valle di Muggio. Sia ieri che questa mattina dalle 10 in piazza Governo a Bellinzona c'è il mercato dei formaggi con tante specialità del territorio, e approfitto per dire, notizia di forse un'oretta fa, che il gusto delle montagne ticinese conquista il podio elvetico agli Swiss Cheese Awards 2026. L'Alpe Manegorio in Valle Bedretto si è aggiudicato il primo premio nella categoria formaggio d'Alpe ticinese DOP, grazie a una forma prodotta dal casaro Danilo della Giustina. Insomma, un riconoscimento che premia la qualità della produzione alpestre e porta sotto i riflettori una delle eccellenze gastronomiche del nostro cantone. Non so se quella forma sarà presente al mercato dei formaggi in piazza Governo, se ci sarà insomma quel casaro, ma sicuramente ci saranno dei formaggi ottimi. Un po' di teatro: al Teatro Dimitri ci sarà Cabaret Sorelle Forelle, al Teatro Tan di Biasca Quando Arriva il Buio, questo al pomeriggio dalle 17.30, al Teatro dell'Asinello di Minusio Esercizi di Fantastica. E per gli amanti dello sport, per tutta la giornata, ultimo giorno della Scona Locarno Run 2026 tra sport, lago e colori autunnali.

Sempre emozionante ascoltare questa Layla di Mr. Slow Hand. Questa è la versione unplugged che uscì nel 92. Probabilmente, non ne sono sicurissimo, è dal vivo. Ci siamo sposati nel 1998, entrata della sposa con You Are the Sunshine of My Life, suonata da due jazzisti, piano e contrabbasso, indimenticabile, questo mi scrive Paola e Fabrizio. Saluto Loris che mi scrive: da ragazzo si andava tutti i weekend alle feste campestre che si svolgevano a turni in tutti i comuni del Bellinzonese, il piano di Magadino, da maggio a settembre. Suonava quasi sempre l'orchestra Nuova Libertà, che finiva sempre le serate con Isn't She Lovely. Ogni volta che la sento ci ripenso. Bei ricordi, grande Loris. Mi scrive Max e prendo spunto con questa intro di Campane: quando ci sei te mi dimentico di andare a messa. No, dai, sei ancora in tempo, secondo me. Ricordatevi di scrivermi per la copia del doppio CD e per la copia del triplo vinile. Scrivetemi anche se siete in possesso di un giradischi, perché sarebbe un po' un peccato regalare un triplo vinile a chi non ha un mezzo per ascoltarlo.

0: è questa la Santa Messa, scrive Chantal. Grande e forte musica degli anni migliori che ricordi, un po' di malinconia da Cavigliano. Mi scrive Joe, 4 Technics 1200 di merito vinile, e io ho scritto, cosa te ne fai di 4? Bella domanda. Cioè, avrai uno studio di registrazione anche.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 11, io sono Luca Lodboy. Ancora un'oretta con voi, andate avanti a scrivermi anche le vostre così suggestioni, consigli, canzoni preferite di Stevie Wonder, o appunto se vi siete sposati, se c'era una colonna sonora di Stevie Wonder, come il messaggio che ho letto prima. Fine questa sera, così come anche domani in tutta la Svizzera, previsto tempo abbastanza soleggiato.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 11. Donald Trump sempre più vicino a Vladimir Putin e sempre più lontano da Volodymyr Zelensky. Il presidente statunitense, dopo aver annunciato ieri un'intesa con Mosca per l'acquisto di greggio e la revoca delle sanzioni, oggi invita l'Ucraina a voltare pagina e il suo presidente a farsi di lato affinché il paese possa andare al voto e rinnovare il governo e, a suo dire, mettere così fine alla guerra russo-ucraina. Trump, che ha pure rinnovato la richiesta a Kiev di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe, una posizione della Casa Bianca che non fa l'unanimità, soprattutto nel vecchio continente, dove per contro viene rinnovato il sostegno a Zelensky. Proseguono le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza, dove nelle scorse ore almeno 8 palestinesi, tra cui una donna incinta, sono rimasti feriti in diversi attacchi a Gaza City e Khan Yunis, provocando una nuova ondata di sfollati. Ne danno notizie a fonti locali, stando alle quali sarebbe stata presa di mira anche una tendopoli. L'uragano Simon di categoria 4, con venti stimati a 240 km orari, si appresta a sferzare il Messico centro-occidentale. Le autorità sono in stato di allerta, visto che sono previste mareggiate e precipitazioni importanti che potrebbero causare danni e smottamenti. Centinaia le persone allontanate dalla costa maggiormente esposta. Simon è l'ultimo di una serie di uragani che ha colpito il Pacifico, dove il riscaldamento oceanico, noto come il Niño, sta favorendo la nascita di tempeste e di fenomeni climatici particolarmente intensi.

Francesco De Gregori con 150 stelle, tratto da Titanic, disco che uscì nel 1982, in caso Check. Gli amici lo chiamano Check o Degre, qualcuno Degre. Luca, nel dubbio io ho solo il giradischi, scrive Dario, molto bene. Il doppio LP di Stevie Wonder l'ho comprato nel 1976, troppo bello, mi scrive Carlo in questo caso. Sono d'accordissimo. Peter, che saluto, mi manda, ecco come ascolto Rete 3, una fotografia di un bel cubo, un bel Technics, anche tu, anni 80, quello fatto a pezzi, no? Con sotto, con l'ampli, con poi la radio, con già il CD, forse ti mancano le cassette qua, non è proprio più anni 80, ma ci sta. Stefano anche, sarebbe bello collezionare i vinili ma non ho modo di ascoltarli, quindi è meglio se mi mandi il doppio CD. Vedi che è importante anche la richiesta che ho fatto, perché è giusto. Il giradischi ce l'ho già, fammi vincere il vinile che è nato per girare a casa mia. Sono d'accordo anch'io. È che ne ho uno solo e tutti, bene o male, avete voglia di riceverlo. Vedremo un attimino, poi sarà questione anche di fortuna. Continuiamo a festeggiare i 50 anni di Songs and the Key of Life, uno di quei dischi che, quando a molti musicisti chiedono ok, ma qual è l'album che ti porteresti su un'isola deserta? Pare che sia quello, pare che sia quello che stiamo regalando oggi. Adesso arriva una canzone particolare. Quando uscì nel 1976 non fu nemmeno pubblicata come singolo, eppure sarebbe diventata una delle, non dico hit, ma una delle canzoni più influenti dell'intero album. È una canzone che parla di persone intrappolate nella nostalgia, ferme nel passato, nelle proprie abitudini, quella che chiameremo oggi nella nostra comfort zone. Ma invece di fare la predica, cosa fa Stevie? Costruisce un'atmosfera quasi ipnotica, chiaramente a modo suo, sospesa tra un gospel, tra il soul, molto spirituale. Si chiama Past and Paradise e la curiosità è quasi 20 anni dopo, quindi chiaramente Past and Paradise è la versione originale, quasi 20 anni dopo trovò una seconda vita quando il rapper Coolio la trasformò in Gangster's Paradise, portandola in cima alle classifiche di mezzo mondo. Stevie Wonder però, prima di dare l'ok, perché in qualche modo non so se è ancora così, ma l'artista deve accettare che venga realizzata una cover di un suo pezzo, magari con delle barre, come direbbero i giovani adesso, vuole ascoltare il testo di Gangster's Paradise prima di dare il via libera. Quindi niente parolacce, niente violenza gratuita, e quindi disse ok baby. Una curiosità, in questo brano Past and Paradise di Stevie Wonder, che adesso ci ascoltiamo, sempre tratto dal disco che stiamo regalando, che stiamo festeggiando i suoi 50 anni oggi, non ci sono chitarre, non c'è la tipica batteria funk, non c'è tutto quel tiro di tastierozzi suonati da Stevie Wonder, ci sono invece dei synth, sì, ci sono delle percussioni e c'è appunto un coro gospel che gli dà quell'atmosfera sospesa e quasi spirituale.

Scrive Monica: che bella versione, mai sentita. E anche questo, We Are the Champions, scoprire cose meravigliose.

pezzo strafamoso degli Status Quo. Allora facciamo che vi chiedo aiuto. Siete sempre degli ascoltatori sul pezzo, preparatissimi, tantissimi collezionisti. Sto vedendo un sacco di foto di giradischi, di impianti audio, di storielle che adesso leggo. Di allora mi scrive Morena, credo, e mi dice: vediamo se mi sai aiutare. Lascio tutta la parte di Salamelecchi, che vabbè, non mi interessa, ma non da leggere in radio. Quest'estate c'era musica dal vivo in un ristorante e ho sentito un brano che girava proprio in quegli anni, stiamo parlando, mi dice, degli anni 70-80, una strumentale, lo strumento principale era il violino, e non lo so ritrovare. Ti viene in mente qualcosa al volo, se no non diventare matto? No, assolutamente, tranquilla. E dormirò anche stanotte, credo. Ma non è quello, mi piacciono, non dico le sfide, ma aiutare le persone, poi perché no, qua è sempre imparare qualcosa rispetto alla musica, no? Allora io gli ho chiesto: dammi qualche altro indizio, se riesci, che genere era? Era un genere progressive, era un genere tipicamente anni 80. Pensavo fosse pop, un pezzo molto ritmato. Quindi ecco, lo giro a voi questo quesito. Che canzone sta cercando Morena? Quindi musica anni 70-80, strumentale, sicura, sì. Ti volevo scrivere prima: ti ricordi qualche parola della canzone? No, no, strumentale, con strumento principale il violino. Sicuro anche questo? Non era un sintetizzatore che sembrava un violino? No, perché secondo me sono indizi importanti. Vabbè, chi è che mi aiuta? Chi è che ci aiuta? Chi è che la aiuta? Continuate tra l'altro a scrivere per avere vinili e doppio CD di Stevie Wonder e iniziate a portarvi avanti per il jukebox, perché sono

gruppo d'aiuto è folto, eh? Allora. Grazie, sto divertendo tantissimo. Allora, tu scrivi Lorena, David Garrett, celso violinista. Allora io non lo conoscevo, non lo conosco ancora. Sono andato a cercare, ma se il brano era davvero degli anni 70-80, David Garrett mi risulta improbabile perché lui è nato nell'80. Però è altrettanto vero che David Garrett ha reinterpretato un sacco di cover, quindi non so, da Viva la Vida, Smooth Criminal, Nothing Else Matter, November Rain, e quindi ecco lì poi si apre una difficoltà incredibile, ok? Quindi non lo so. Per il jukebox ci sta. Ok, qualcuno mi consiglia Raspberry Beret di Prince, che ha l'intro col violino. Io te le butto là, Morena, dopo vai a vedere. Vai a cercarli, prendi appunti, scrivi, riascolti, sai che con l'app RSI o andando dentro nell'internet in ascolta, magari stai già ascoltando così le T3, ma si può andare indietro nella linea del tempo fino a 6 ore, quindi magari puoi riascoltare queste chiacchierate qua e andare a cercarteli. Allora, niente parole, solo strumentale, sì, lo strumento era un violino, ok, per il jukebox. Furia a cavallo del West di Mal, così. Quello è per il jukebox o è col violino? No, strumentale, dai, mai cantato. Sarà un rondò veneziano. Ah, beh, vero, rondò veneziano, la Serenissima, potrebbe, vai a cercare Morena. Dario mi dà un suggerimento veramente top, che te lo giro, difficile. Dille di fischiettarla, che magari ci arriviamo. Giusto, giusto, giusto. Se per caso Morena te la ricordi, prova. Come fa Walter? Ah, come fanno in tanti, però ecco. Per Morena, sempre la PFM, violino performance o suite italiana? Io te li giro, Ah, questa è per il jukebox. L'ho trovata bellissima per il jukebox. Mi scrivono Branduardi. Branduardi è vero che c'ha il violino, però spesso è anche cantata, insomma, ecco. Vai a controllare queste e dai, fischiettacelo un po', cioè se te ne ricordi un pezzo, dai, che, ma che ci arriviamo, sono le 11:27, secondo me ce la facciamo.

canzone. Ho in mente quella che dice, non so il titolo, Peter, forse per il jukebox, giustamente sei arguta, Lorena. Ma non fa prima a chiedere direttamente al ristorante. Beh, dovresti chiedere però qual era la band, contattare la band, vabbè, insomma, si potrebbe fare, però boh, mi piaceva la risposta. Dai, sto tagliando giù la cipolla per fare il soffritto, facciamo al ristorante, no? Allora, per Morena ci sono, attenzione, c'è un amico che dice ci sono, Carrara con Shine on Dance, ci scrive Kevin. Io non sono ancora riuscito ad andare a ascoltarla, te la giro a te, magari potrebbe essere quella. Quindi Carrara mi scrive Shine on Dance. Quello del jukebox, questo per il jukebox, niente, tutto per il jukebox. Metto ancora la canzone e poi andiamo al jukebox.

0: siete grandi.
1: Kevin numero uno.
0: Sì. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto e anche per il jukebox siete in tantissimi. Allora, cioè Peter, come facevo a capire da questo? No, buon, però dai, qualcosa c'era. Sembra un pezzo di Noah, forse, no? La vita è bella. Momento spazio jukebox, mi avete chiesto, va, tantissimo, mi avete chiesto da forse Branduardi, non so se me l'avete chiesto, era con Twitch, dopo c'è stato un mishmash di richieste jukebox che si andavano invece a così a sovrapporre alle risposte, aiuti che stiamo dando, che abbiamo dato. Anche questa bella, la mettiamo la prossima volta, forse era un po' lenta, però un bel pezzo. Ho ascoltato ieri una canzone che conoscevo e grazie a Shazam ho scoperto che era di Hobby Caldwell, la titola My Flame, l'ho trovata bellissima, puoi mettere nel jukebox per favore. Sì, però appunto già ho deciso di metterne due, giusto perché, dai, vabbè. Per il jukebox, vabbè, Nino D'Angelo, no, me l'avevi scritto prima, è Furia Cavallo del West, mal. Sì, va bene. Per il jukebox, Supernatural Thing di Benny King. Ah, e lui poi ci suggeriva, Christian, Love's Theme di Love Unlimited Orchestra. E a un certo punto però Morena scrive, è lei. E lei si riferisce proprio a, penso, al pezzo dei Carrara, che per non sbagliare l'ho messa nel jukebox io, perché oramai è diventata così, che ci ha incuriosito tutti. Mi ha compreso, io l'ho preascoltata, d'accordo, però ecco. I Carrara erano un progetto, sono andato anche a vedere un attimino per raccontarvi anche due cose. Italo disco, ok, no, un po' più indietro, degli anni 80. Ed effettivamente la canzone Shine on Dance ha una melodia molto riconoscibile, suonata dal violino, è un synth violino che appunto poi qualcuno ricordano come un violino vero, quindi è un classico dell'Italo disco. Ce l'ascoltiamo e anche ho scelto di metterci di fianco, rimanendo sempre negli anni 80, anche l'incredibile Boy Go Bank con Apache, era molto bella, ma insomma ce n'è una sola. E dopo ci mettiamo anche Come On Eileen. E lei la Wanted. Grazie a tutti i suggeritori, grazie a tutti gli esperti musicali. Siete magnifici.

Pachito mi ha tolto le parole di bocca. Ciao Luca, ma non doveva essere uno strumentale? Chiedo per un amico. No. Ok, l'ho pensato anch'io, però oltre a Shine on Dance non è che dice questa canzone. In effetti è completamente scritta e costruita su questo violino, quindi ci sta. E Morena, appunto, colei che ha posto il quesito, magnifici davvero, avete superato ChatGPT, l'ho scritto meno male. Chi è che ha ancora un franchetto? Chi è che ha un franchetto? Come quel posto a Scona, quando viene giù la luce serve il 5 franchi per rimetterla su.

Pezzo bellissimo, è spesso programmato We Are The Champions, però si vede che vi piace così tanto e quando manca me lo chiedete. Vabbè, ci sta. È vero che in tre ore ne ascoltiamo tanti e insomma. Siamo al momento del vincitori, della regalia, di chi ha vinto, di chi ha partecipato e come al solito ringrazio sempre tutti, tuttissimi, tutti quelli che hanno scritto, tutti quelli che sono presi il tempo per aggiungere qualche informazione in più, tutti quelli che hanno fatto copia e incolla. Va bene anche quello, nel senso io sono sempre un po' esigente, questo un po' nella vita in generale, di conseguenza lo porto anche nel We Are The Champions. Ricordo c'era in palio una copia del doppio CD Songs and the Key of Life rimasterizzata Jewel Case, quindi mi sono chiesto se è placata d'oro o incastonata di diamanti. Questo me lo potrà dire Piero di Riazzino, perché l'ha vinto lui, una copia del doppio CD. Oggi appunto c'è il 28 settembre, però lo festeggiamo oggi, il 50esimo anniversario, 50 anni dell'uscita di questo 18esimo album di Stevie Wonder. E una copia del triplo vinile Songs, sempre in The Key of Life, rimasterizzato 2019, triplo vinile, lo mandiamo a Camorino, a casa di Maria. E mi ha assicurato che anche lei ha un giradischi che ascolta volentieri e quindi i vincitori sono questi. Prima di salutarvi c'è ancora un ultimo pezzo di Stevie Wonder da passare, uno dei brani più autobiografici di Stevie Wonder, che invece di parlare d'amore o di temi sociali cosa fa? Ce la racconta, la sua infanzia, a Detroit. Chiaro, c'era la Motown, poi se tu vai in giro per Detroit a giocare quando c'hai 11 anni e quando suoni i campanelli, no? Le marachelle da bambino che sono citate in queste Wish, se uno di quei campanelli c'è scritto Barry Gordy e Motown, però lui non scappava, li hanno aperto e salito, no? Le marachelle che fanno la differenza, i giochi in strada, la nostalgia per un periodo più semplice della vita, no? Vorrei che quei giorni tornassero ancora, no? Recita questa I Wish. Wish che tra l'altro leggenda narra, ma conoscendo Stevie Wonder, purtroppo non di persona magari, ma con quello che ha fatto, quello che ha scritto e con insomma i tempi che ha veramente rubato a 13 anni e tutto quello che ha fatto, la leggenda vuole che I Wish fu uno dei suoi classici assoluti e sia nata velocissimamente durante una sessione di registrazione in cui stava raccontando episodi appunto della propria infanzia. No, me lo vedo che sta raccontando a qualcuno, perché quando qualche semifinale, no, si vede a giocare a Detroit e aspetta che metti sotto un do, peccia, col sol come sta bene, cioè, penso che sia nata un po' così. Tra l'altro, tra le altre canzoni che mi avete chiesto c'era anche We Are The World, che avrei messo stravolentieri anche quella. Vi consiglio, se già non l'avete fatto, di guardare il documentario, cos'è, La notte che cambiò la storia del pop, insomma, documentario su We Are The World, bellissimo, in cui c'è proprio la figura centrale di Stevie Wonder, che era quello che avrebbe dovuto scrivere la canzone, poi era introvabile un po' all'inizio. Non vi spoilerò niente, è un pezzo dell'85, ok? Allora ci si mette Michael Jackson a scriverla con Quincy Jones, ma è bellissimo quando Stevie Wonder prende sotto la sua ala Bob Dylan, il timidone, che se l'andate a guardare durante i cori e tutto, è lì che fa finta di cantare, non ce la faceva, lo prende e le dice: Bob Dylan, devi cantare così, ripeti quello che dico io. Andate a guardarvelo, sono andato, io poi l'ho guardato almeno 4-5 volte, è bellissimo quel film lì. Ci ascoltiamo I Wish, un altro capolavoro di Stevie Wonder contenuto in quel disco splendido di cui oggi abbiamo parlato e straparlato.

penso che fossero 40 anni che non sentivo questa canzone. Beh, duetto, lo sentiamo, lui è Scialpi, quello di Cigarette and Coffee. Lei invece è... qui è Scialpi e Scarlett. Si chiama Scarlett von Wollenmann, cantante britannica ma nata a Lucerna, da padre svizzero e madre inglese, pensa. Pezzo che scrive lei, dal titolo originale Let the Day, poi è tradotta in italiano e quindi tutto nacque un po' dalla sua penna. Lei già corista di gruppi come Living in a Box, Kiss and the Pink, vocione. Scialpi può essere simpatico e bello, ma non aveva una grande voce, qua viene completamente asfaltato dalla voce sua. E poi non si hanno notizie della continuazione di questa carriera di questa Scarlett. 11:56, io vi saluto, vi auguro un buon appetito. Vi ricordo che Stevie Wonder nel 2026 è in tour, il tour partirà il 13 ottobre da Birmingham, passando da Parigi, Amsterdam, Dublino, Londra, Colonia e altre città europee, prima di arrivare negli States. Quindi se io fossi in voi, un giretto da qualche parte di queste città me lo farei, andrei a vedere un concerto. Nel caso, una delle prossime domeniche che mi sentite in onda, mandatemi una foto. Vi ricordo ancora che il 28 settembre del 2026, esattamente quando erano i 50 anni dell'uscita dell'album che oggi abbiamo regalato, Songs in the Key of Life, Wonder ha pubblicato un EP con 4 brani inediti che provengono proprio dalle sessioni originali di Songs in the Key of Life. Le canzoni erano rimaste nei nastri, perché 50 anni fa di quello stiamo parlando, per mezzo secolo, e sono state scelte personalmente da Stevie Wonder per questa celebrazione. Vi ricordo, la domenica prosegue con alle 13 un'ora per voi di Herbert Cioffi, alle 17 un'offerta che non puoi rifiutare con Marco Di Gioia e Davide Staffero, Reggae Yard alle 19 a cura di Tom Seed, 19:30 Confederation Music, sì, alle 20 Io canto in italiano con DJ Monnezza e alle 21 con Max Rossi con Soul Lover.

0: con la foto di Polenta, Taragna e Cassola.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Possiamo dire con un po' di bavetta che sono le 12 e un minuto. Buon appetito e buona domenica ancora a tutti.

0: C'è ancora il tempo di dare un ultimo sguardo alla meteo, al traffico e al notiziario. E quindi è Meteo Svizzera ad annunciare che fino a questa sera, così come anche domani, in tutta la Svizzera sarà previsto tempo abbastanza soleggiato. Per quanto riguarda il traffico, Via Suisse mi segnala che al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km e attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Il presidente ucraino Zelensky apre al dialogo con Mosca e alla richiesta della Casa Bianca risponde: siamo pronti a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe qualora il Cremlino dovesse smettere di colpire i nostri impianti energetici. Zelensky, che a tal proposito ricorda che all'amministrazione guidata da Donald Trump, che nelle ultime ore sembra avergli voltato le spalle, la vera causa della guerra in Europa è la Russia e soltanto la Russia può fermare il conflitto anche subito se solo lo volesse. E Mosca si starebbe adoperando per colpire alcuni rappresentanti della difesa in Europa. A darne notizia è il Financial Times, forte delle preoccupazioni in tal senso lanciate da alcune agenzie di intelligence che hanno elevato il grado e le misure di sicurezza. Assassini mirati che solo fino a poco tempo fa erano considerati un tabù persino dalle agenzie di spionaggio russe. A riprova delle crescenti tensioni, le ultime dichiarazioni del Ministero dell'Interno polacco, che ha raccolto informazioni di possibili attentati contro il primo ministro e il ministro della difesa. Oltre un centinaio di persone, tra cui una quindicina di bambini, hanno perso la vita in un naufragio al largo di Djibouti, nel Corno d'Africa. Lo rende noto l'Agenzia dell'ONU per la migrazione, stando alla quale vi sono anche oltre un centinaio di dispersi.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio e dall'ulteriore allungo in vetta alla Super League del Lugano, che con la nona vittoria in 10 giornate ieri contro Lucerna ha consolidato anche dopo la pausa la propria posizione di forza sulla soglia di un autunno parecchio intenso. Lugano che ha 9 punti di vantaggio sul Sion e sullo Young Boys. Young Boys in campo alle 14 in casa del Grasshopper, alle 16.30 San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. Intanto 28 punti in 10 giornate sono una partenza record, la seconda di sempre dall'introduzione della Super League, dietro alle inarrivabili 13 vittorie consecutive del Basilea 2003, appunto nella prima stagione del nuovo torneo. In Serie A, sesta giornata ripartita con l'Inter capolista nuovamente vincente e con 3 punti di vantaggio su Roma e Lazio. Roma in campo in questo momento a Como, Lazio che invece alle 15 ospita il Monza. Segnalo ancora alle 18 Sassuolo Milan, alle 20.45 Cagliari Juventus. Ok su ghiaccio, un'unica partita in agenda oggi alle 14, Kloten e Zugo, in un campionato dominato finora dallo Zurigo, che ha fatto segnare una storica partenza record con 10 vittorie in 10 partite. A Lugano pian piano si risale la china grazie anche e soprattutto ad una ritrovata affidabilità in porta con Robert Maier subito decisivo all'esordio nella vittoria 3-2 a Bienne, sinonimo di sesto posto in classifica, a pari punti con un Ambri Piotta ancora rammaricato invece per una buona prestazione, anche se priva alla lunga della necessaria costanza, che nuovamente non è bastata per uscire con i 3 punti, anzi le ventinesi beffati all'overtime 2-1 dal Berna dopo una rete annullata per fuorigioco. Il Moto Mondiale ha visto un clamoroso poker Aprilia, con 4 piloti nelle prime 4 posizioni nella gara vinta in Indonesia da Marco Bezzecchi davanti agli spagnoli Fernandez e Martin. Martin che ritrova la vetta della Mondiale MotoGP con 2 punti su Marc Marquez, che ha chiuso al sesto posto. In Formula 1 alle 14 via al Gran Premio di Singapore. Max Verstappen, dopo aver vinto la sprint di ieri, scatterà dalla pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes del leader del mondiale Antonelli. La BMX Racing ora è lo storico poker elvetico a Chongqing in Cina. Prima vittoria in Coppa del Mondo di Butti, quarta ai Giochi Olimpici di Parigi davanti al 19enne

Lüthi all'esordio nella categoria Elite, Steiner e Borel. Chiudiamo con l'esordio nel nuovo campionato femminile di pallavolo del Lugano, impegnato alle 18 a Neuchâtel.

0: Come addormentare nostro figlio o figlia? Stanno scomparendo le ninna nanne. Timorosi di stonare, molti genitori scelgono le playlist. Ma anche perché arriva a casa delle volte la sera che non c'è più voce, sei stanchissimo.
1: Noi facciamo cano, bisù, caress. Coccola, bacio e 30 carezze. Dunque devo contare ogni volta fino a 30. E a quel momento dopo mi dice buonanotte e ciao tutta la notte.
0: Sapete che l'Allaby, cioè la ninna nanna, deriva dall'ebraico Lilith Abi, che è un demone che si credeva rubasse le anime dei bambini durante la notte. Bon, basta, chiuso, fine del programma, arrivederci e grazie. Ninna nanna, ninna, questo è il classico, Ecco, questo Pippo a chi lo do? Ma come? Cioè, se il bambino ci pensa su un attimo, dico, ma come chi lo do? Ma come chi lo do? Ma se sei qui che devi farmi addormentare, mi pensi di darmi via? E a volte magari capi.
2: Io tutti e quattro, finché riuscivo a tenerli in braccio, li cantavo la ninna nanna, quella che hai appena fatto sentire, ma la modificavo con delle strofe magari io o degli altri animali piuttosto che colori. Mentre adesso che ormai sono già più granicelli, vale a dire che due bambine, 9-7 anni, si addormentano da sole col cantastorie. E il pericolo però è che ti addormenti tu e loro rimangono svegli, perché sei disdraiato e sei cotto dalla giornata, soprattutto in giornate come oggi. Grande Sterchi!
3: Io leggevo sempre i classici della narrativa per ragazzi. Un libro durava tante sere perché come leggevo 2-3 pagine si addormentava o si appassionava. Il problema grosso è stato quando ho beccato il libro cuore e io glielo leggevo e piangevo perché mi commuovevo io. Guarda, è stato un disastro finire quel
0: terribile
3: libro.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: È tutto giusto, ben ritrovati da Herbert Cioffi. Allora facciamola cominciare questa nuova puntata di Un'ora per voi. Purtroppo è un periodo un po' duro per Roberto Vecchioni, il nostro professore capace di raccontarci un sacco di belle storie, e non soltanto in musica. Fra l'altro, più volte ospite alla RSI, dove ha potuto raccontare quello che è, quello che vale all'interno di tutto il grande panorama della musica italiana. E un nuovo stop arriva per lui dopo i problemi di salute affrontati nei mesi estivi. Vecchioni aveva raccontato di essere stato colpito da un malore proprio mentre guardava una partita dell'Inter e di aver trascorso un lungo periodo in ospedale. Ed ora non sta di nuovo bene. È arrivato ovviamente un messaggio sui social, sul suo profilo, dice: purtroppo alla mia età succede che il fisico richieda una pausa e mi auguro sia il più breve possibile. Mi spiace soprattutto non incontrarvi di persona e non poter andare a Salerno per il premio Charlot. Come tutti sanno, dice Vecchioni, amo la vostra città e il vostro teatro. Beh, io sono convinto che le condizioni di Vecchioni miglioreranno. Abbiamo bisogno del professore, delle sue profezie, della sua musica. Al momento sono state comunicate le cancellazioni dei live che lo riguardano e non sono state indicate quali saranno le prospettive future. Noi cominciamo questa puntata di Un'ora per voi con un'ampia prospettiva retrospettiva, che non si può dire, ma è così, con una bella canzone di Vecchioni che dà la forza a noi per aprire le danze di questa nuova puntata e magari, che so, a Roberto Vecchioni per rimettersi in pista e cantare nuovamente per noi. Nel 1971 c'erano Le luci di San Siro, un brano dedicato al ricordo della Milano vissuta da giovane per Vecchioni. Il cantante rievocava i tempi del suo primo amore, dove trascorreva queste serate vicino a San Siro, e c'è questa frase nostalgica, no, alla fine del pezzo, splendida, quando dice: luci a San Siro non ne accenderanno più. È un finale un po' così, come per dire non ritorneranno più quei momenti, perché i momenti vissuti è giusto che non tornino. Poi ovviamente è una delle canzoni più equivocate della storia della musica italiana, perché tutti hanno sempre pensato a un inno al quartiere San Siro di Milano, ma in realtà è proprio una stagione della vita di tutti gli esseri umani.
2: Hanno ragione

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche tra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Lucia San Siro non ne accenderanno più.
1: Nostalgica, struggente e giusta, perché poi le cose che viviamo in gioventù sono successe e sono servite a farci diventare quello che siamo. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi della bella musica italiana, un bel inizio, direi magnifico. È il momento di occuparci delle novità. Sono contentissimo di parlare di Giorgio Poi, che scrive sempre delle cose molto raffinate. Questo pezzo finora era stata eseguita soltanto, questa canzone, all'interno dello spettacolo teatrale Alissa Jung. Si chiama Senza colore, esce per la prima volta sulle piattaforme digitali nella versione cantata da Giorgio Poi ed è un brano che racconta una cosa molto complessa. Racconta lo sguardo di una creatura legata a un mondo primordiale ancora privo di colori, mentre il protagonista maschile è attratto dalla luce e dalla sua improvvisa comparsa. Quindi due modi diversi di guardare e vivere la realtà, che nella canzone diventano anche la distanza tra due esseri che non riescono fino in fondo ad appartenere al mondo dell'altro, quindi incomunicabilità. Roba molto raffinata, c'è di mezzo una scuola di alto livello, un pezzo superlativo che evoca con la solita delicatezza di Giorgio Poi temi filosofici, sociali, molto attuali, molto pressanti, insomma io direi indispensabile, perché il bello della musica italiana è che ci sono i ritornelli che cantiamo, ci sono le canzoni che ci riportano esattamente nel momento in cui le abbiamo vissute emotivamente, poi quelle che ci fanno pensare, e questa novità sicuramente ci fa riflettere.

una canzone che si deve depositare dentro di noi per lasciare il suo significato più profondo. Mentre invece è uscito il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, Mustang, che prima di tutto è un album che ha la libertà come centro nevralgico, la libertà dei cavalli del Far West, delle chitarre elettriche, delle auto veloci, la libertà che racconta la parte più selvatica della nostra anima, che ci tiene a sottolineare il cantautore continuerà sempre a correre facendoci sentire vivi. Tra l'altro un buon periodo per Biagio Antonacci, che ha concluso anche il tour a Pompei il 4 di ottobre con un grande risultato e un bel unplugged che ha convinto la critica ed è piaciuto molto al pubblico. Tutti i brani sono molto belli, al centro, come dicevamo, c'è questa libertà espressiva e anche una certa intelligenza produttiva, perché alcune canzoni sono prodotte assieme a degli artisti contemporanei che hanno molto da dire, come quella che andiamo ad ascoltare con Saif, che è una bellissima realtà uscita dall'ultimo Festival di Sanremo. È tanto che dico che Saif fa delle belle robe. Ascoltando il disco, l'impressione è che Antonacci a questo giro si sia spogliato di qualsiasi interesse un po' sornione, no, dei confronti del mercato, che non stia lì ad inseguire mode e sound distanti dalla sua matrice pop. Nessun autore di trend topic, solo la voglia, diremo, e il divertimento di raccontarsi. Brani che non raggiungono l'epicità dei suoi classici, ma sono decisamente genuini nelle ultime proposte, soprattutto le ultime tracce del disco. Canzoni che sprigionano una certa solarità con l'intento di non rinunciare mai ad una narrazione ben precisa. A me personalmente la canzone Spirituale, che ora andiamo ad ascoltare assieme a Saif, ha convinto moltissimo.

anche un incipit molto chiaro, è la musica che cambierà il mondo, ci piace moltissimo. Bravo Biagio Antonacci, torna anche sulla scena, ma è già tornata con molto piacere, una delle signore della musica italiana che fa pace con se stessa, con i propri errori, aiutandoci in quella che assume le sembianze di una soluzione definitiva. Parlo di Paola Turci, che ci fa ascoltare un nuovo singolo scritto assieme a Motta e Anastasi, che scrivono benissimo. Dopo la rinascita raccontata in Vita Mia, l'intimità disarmante di Mi Manchi, ecco questo brano che offre un'ulteriore sfaccettatura del nuovo album che è appena uscito all'inizio di ottobre, con una canzone che ha un carattere bello diretto, un respiro rock. La canzone si chiama E va bene così ed è un dialogo interiore e relazionale in cui fragilità e accettazione si intrecciano continuamente. Il brano racconta il confronto con le proprie vulnerabilità, con gli errori, le scelte, le contraddizioni che segnano l'esistenza. Poi nel ritornello, sostenuto da una calzante batteria, prende forma una sorta di consapevolezza liberatoria, no? Imparare ad accogliere il proprio percorso. Se uno fosse in grado di fare questo, la vita sarebbe completamente diverso. L'idea, fra l'altro, di Paola Turci di cantare la scrittura di Motta, secondo me, è perfetta, perché riesce a tradurre quella che è la scrittura molto spudorata e audace di Motta, che in questo modo trova anche una dimensione femminile decisamente più convincente.

canzone magnifica di Colapesce di Martino, innamorarsi perdutamente non è mai un affare. Canzone che prende in giro l'estate, prende in giro l'amore, con quella intelligenza musicale e poetica che hanno solo loro. L'abbiamo ascoltata perché a 2 anni dall'ultima volta Colapesce di Martino sono tornati a sorpresa a esibirsi insieme, ma è successo a Toronto, dove i due hanno suonato con ironia, hanno anche detto: noi siamo amici solo fuori dall'Italia. E poi hanno controribattuto: ci siamo accorti che per andare da Palermo a Siracusa, le due città reciproche dei due artisti in Sicilia, ci vogliono 6 ore di treno, per questo abbiamo preferito vederci in Canada, l'abbiamo trovato più produttivo. Sappiamo che non c'è stata una vera e propria separazione, sappiamo che c'è stato un desiderio di produrre collateralmente delle cose, fra l'altro tutte molto belle, perché sia Colapesce che Di Martino continuano a realizzare delle cose splendide che più volte abbiamo commentato in Un'ora per voi, e io spero che continuino così e spero anche che tornino a cantare insieme, perché insieme parliamo di roba decisamente potente. Come potente e prepotente è la voce di Luca Carboni. Il 12 di ottobre sono 64 anni per questo artista che negli ultimi 4 decenni ha segnato la scena musicale italiana con delle canzoni strepitose. È passato molto tempo da quando lui consegnò quel famoso demo, e più volte abbiamo raccontato questa storia, in un pub a Bologna, a Lucio Dalla, sedendosi sul marciapiede per aspettare l'esito e scrutare da fuori la faccia di Lucio Dalla, che poi dice sì, è bravo, ce la può fare. E Luca Carboni, che ha raccontato da quando uscì l'album e intanto Dustin Hoffman Non sbaglia un film, e molti di voi sanno esattamente di cosa sto parlando, e tutte le canzoni che abbiamo cantato e stracantato, poi l'interruzione per la malattia, anch'io lì confesso avevo immaginato che Luca non sarebbe più tornato a cantare negli stadi e sulla scena. In realtà, con l'invito di Cesare Cremonini a partecipare al suo album e la rimessa in pista con tutti i live che sono andati benissimo, Luca Carboni è tornato a raccontare quello che è. Vi dico un aneddoto assolutamente vero, perché potrei non raccontarlo. Una volta ho lanciato e ho raccontato la canzone che ascolteremo tra un istante, della metà degli anni Ottanta, che è Silvia lo sai, e nell'ascoltarla mi sono commosso, perché la potenza di Luca Carboni, che non ha nessun artista della musica italiana attuale, che la sua voce è assolutamente evocativa e cinematografica. Le poche parole che lui pronuncia all'inizio di questa canzone, quando dice la maglia del Bologna 7 giorni su 7, ti porta inequivocabilmente a quel momento dell'adolescenza vissuto in quel modo, con quell'odore, con quel sapore, con quelle speranze e quei tramonti che poi non si dimenticano mai.

Canzone meravigliosa che fra l'altro aveva il grande pregio di raccontare non soltanto una storia d'amore, ma anche un problema che in quegli anni era molto potente, quello della tossicodipendenza. Tutte le canzoni di Luca Carboni non soltanto disegnano il sentimento come farfallina, come vengo a vivere da te, ma riescono anche a ridisegnare in maniera poetica tutto quello che era il contesto sociale. Cambiamo argomento e occupiamoci di una bellissima intervista di Edoardo De Crescenzo che mi dà la possibilità di dire una cosa che penso anch'io e che riguarda la nuova musica italiana. Edoardo De Crescenzo, lo splendido interprete di Ancora, è uscita alla ribalta della cronaca per un'intervista molto grossa in cui dice: la musica di oggi parla solo ai consumatori. Una riflessione che diventa una critica all'omologazione, considerata come uno dei rischi maggiori dell'attuale sistema musicale. È un'epoca, dice De Crescenzo, dove per riuscire ad emergere tu devi essere omologato ad un sistema che ti vuole in una certa direzione. Sembra una cosa estremamente banale, è una roba verissima. Cioè, se un tempo riuscire a distinguersi dagli altri, a riuscire ad affermare quello che eri artisticamente parlando, anche rischiando di non rispettare i canoni dell'omologazione, era la chiave del successo, adesso non è così. L'artista un tempo doveva riconoscere la sua unicità, la capacità di proporre di qualcosa di personale. Il meccanismo ora è completamente rovesciato. La musica contemporanea, nel suo ragionamento, tende a rivolgersi ad un pubblico pensato come un insieme di consumatori che però vuole solo quella roba lì, e se riceve qualcosa di estremamente diverso, non ci sta. Quindi il tempo attuale non è fatto per una creatività di un certo tipo, e io penso che la critica di Edoardo De Crescenzo sia assolutamente vero, perché il primo che ci rimette, oltre a essere il consumatore, è l'artista che non riesce più a produrre una cosa fondamentale che è l'arte, cioè la genialata. Un pochino lo fa ancora Fabri Fibra quando butta lì i suoi concetti in modo deciso, se ne frega del sistema e va avanti nella sua direzione e dice: a me non interessa, per me rimane così. Ma non lo fanno tutti, perché la prima cosa che fa un artista quando va alla casa discografica e porta un suo provino, la casa discografica gli evidenzia quali sono i punti deboli relativi al mercato a cui si rivolge. Un Edoardo De Crescenzo che appartiene a quella Napoli che non soltanto sa cantare melodico e ha cantato canzoni melodiche meravigliose che poi sono entrate nella storia proprio perché hanno azzardato, ma anche capace di un sound alla Napoli centrale. Vi faccio sentire un pezzo bellissimo che si chiama Le 6 di sera. E a quel tempo sì che si rischiava.

Vi consiglio di andare ad esplorare tutta la discografia di Edoardo De Crescenzo, troverete delle canzoni che sono meravigliose, non soltanto in una direzione melodica, come dicevamo, ma anche ritmata, come questa che vi ho fatto sentire. A proposito di condanna al mondo artistico, ed è giusto fare questa riflessione, è giusto dire se è più bella o meno bella la musica attuale rispetto a quella passata. Io penso che non sia così, ma una critica al mercato bisogna assolutamente farla, perché se non la facciamo rischiamo anche noi di diventare dei consumatori passivi. Io so che il pubblico di Un'ora per voi ama la musica italiana ed è molto attenta a tutti quelli che sono i classici del passato e ai movimenti della musica italiana attuale, e sarà d'accordo su questa cosa. Dobbiamo spingere verso il fatto che i nostri artisti siano stimolati ad esprimere la loro unicità per regalarci nuove canzoni. Proprio in questa direzione non mi stupisce che recentemente leggevo che la canzone Goya di Fabi Fibra, assieme ai Pinguini Tattici Nucleari, estratto dalla canzone Mentre Los Angeles, dall'album, scusate, Mentre Los Angeles Brucia, album bellissimo, piace moltissimo, in testa a tutte le hit. L'idea era quella di fare un pezzo sul true crime, sul martellamento mediatico dei fatti di cronaca. In realtà è uscito proprio un pezzo su quello che è l'atteggiamento, guarda caso, ne abbiamo appena parlato, discografico attuale, quello che vieni fatto fuori se il mercato musicale spietato non ti inquadra in qualcosa che ha deciso lui. Fabi Fibra non lo dice in maniera delicata come lo dico io, ma lo dice così. Cosa sogno?

anche Raf purtroppo è costretto ad annunciare ai suoi fans uno stop alla notizia. A pochissimi giorni lui dovrà essere rioperato alla faringe, aveva già avuto un problema e poi sottoporsi a un periodo di riposo per recuperare la voce, quindi anche lui uno stop come Vecchioni che abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata di Un'ora per voi. L'augurio di poterlo ritrovare più splendido che mai, la sua musica ci piace e attenzione, occupiamoci ancora una volta di Ornella Vanoni, lo facciamo sempre con molto piacere. Parliamo di un disco del 1976, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che fece conoscere il genere della bossa nova al grande pubblico. Un disco che venne registrato in presa diretta da Ornella Vanoni con Vinicius de Moraes, il poeta, il chitarrista Tocchigno, con i testi arrangiati in italiano da Sergio Bardotti. Questo album compie 50 anni, è un progetto che porta dentro di sé tantissimo, un disco unico che continua a rappresentare un ponte culturale tra due tradizioni apparentemente distanti, ma grazie all'incontro di queste voci si capisce che in realtà la distanza non c'è. La riedizione ovviamente porta con sé nuove tracce mai pubblicate, inediti scambi di battute meravigliose tra gli artisti che restituiscono tutta la complicità, l'affetto, il clima creativo che si era vissuto in studio in quel momento. Il disco contiene ovviamente LP, CD, poi ci sono dei poster, ci sono delle fotografie molto interessanti, ci sono i dialoghi di Ornella che sono originali, sensuali, spiritosi, come sempre ovviamente molto spontanei, e si capisce esattamente che cosa fu la genesi di tutto questo patrimonio musicale e che cos'era il profilo artistico di Ornella Vanoni assieme a questi due personaggi straordinari. All'interno di quell'album era contenuta una canzone magnifica che ora vi faccio sentire, che è Senza paura.

Leggevo tra l'altro che il disco e la versione per questo 50° sarà accompagnato anche dalla critica e il racconto degli inediti di Giulia Cavaliere, che è una critica musicale, giornalista e scrittrice. E siamo in quel momento di un'ora per voi in cui vi ricordo sempre che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e facendovi ingolosire dai titoli, e che dovete comunicare a tutti quelli che amano la musica italiana che questo è il programma che fa per loro. E gira e rigira, alla fine torniamo sempre a parlare di Vasco Rossi. Sono entrato nel vivo di questo dichiarato splendido. Vasco Rossi ha dichiarato recentemente: per vivere davvero bisogna morire da vivi, un'espressione che diventa lo spunto per parlare di crisi personali, di cambiamenti radicali. Il comandante di Zocca non parla ovviamente di morte in senso letterale, ma di tutto ciò che deve crollarci dentro perché possa nascere qualcosa di nuovo. E il post secondo me è molto intenso. Morto, dice lui, più volte nel corso della vita, intendendo via le convinzioni, via le battaglie perse, la voglia di rinascere. Oggi tra l'altro dice una cosa importante, dice: passando gli anni ad avendo una vita sociale inferiore a prima, diventa sempre più difficile allontanarsi dai propri pensieri, capita di sentirsi inchiodati a se stessi. D'altro canto, il comandante tempo fa ci aveva spiegato che anche se a un certo punto hai la sensazione che sia finita, a un certo punto puoi dire: eh già, sembrava la fine del mondo, eccomi qua. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

0: Gli avanzi di Rete 3. Il meglio
1: e il peggio
0: degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non si dovrebbe.
3: Qui Alessio Rigoni, a.k.a.

11 ottobre. Oggi mettiamo insieme trucchi per fingere fidanzati inesistenti sui social. Facciamo una bella chiacchierata registrata con il professor Murubutu. Bracci robotici che suonano il piano e la resa dei conti definitiva tra barboncini a mollo e gatti tiranni. Psichedelia pura in questa puntata degli avanzi. Rimanete lì e sentite cosa è successo ai nostri microfoni negli ultimi 7 giorni. Magari qualcosa l'avete anche sentito, perché noi replichiamo piccole perle preziose della nostra e della vostra radio preferita Rete 3 andate in onda negli ultimi 7 giorni. Nelle 2 ore, da oggi, da adesso fino alle 17. Subito High, pezzo leggendario del 92 dei Cure per aprire

0: non c'è niente di più bello la domenica che ascoltarci Cure, quelli belli, romantici, più colorati rispetto a quelli degli anni 80, che apprezziamo tantissimo comunque. Quelli degli anni 90, come questa High, che erano un po' sbocciati Cure, avevano forse sistemato i loro problemi psicologici di vita. Quelli che denunciavano negli anni 80 con le tenebre che sentivano molto loro e sono sbocciati. O semplicemente un po' di psicoterapia o psicofarmaci anche. Comunque noi siamo qua a riascoltare pezzi di radio andati in onda negli ultimi 7 giorni, pezzi divertenti che formano, che fanno pensare. Beh, qui ci divertiamo perché adesso vi faccio risentire un pezzo di Cialtroni e si parla della moda sui social di fingere storie d'amore piazzando tipo 2 bicchieri di vino sul tavolo, poi gli fai la foto, la pubblichi e dici: oh, stasera a casa mia c'è qualcuno di interessante. Ma Herbert e Griso ci svelano come fare questa roba da veri professionisti. Sentite che livelli di disperazione si possono raggiungere.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: La mistificazione che in questo periodo si vive grazie ai social, cioè
3: quando menti di essere qualcun altro?
2: No, qui è quando menti di essere in coppia. Va di moda postare i 2 calici sul vino per far vedere che sei in 2. In realtà l'hai solo messi lì. Okay. Hai messo una fotografia.
3: È un fotomontaggio.
2: Quando tu fingi attraverso un fotomontaggio o attraverso la foto di una condizione, una situazione che non stai vivendo.
4: Monto la mia foto insieme a te.
2: Certo.

0: illusion.
1: È certo, illusion, bravo. Bravo maestro.
0: Illusion.
1: Proprio così.
0: E quindi?
1: Va di moda proprio questo, seconda persona fuori dall'inquadratura. Fotografia con la coppia di qualcosa, quattro scarpe,
0: sì,
1: due calici, due vestiti messi così e tu dici noi a, ah,
0: sì,
1: e sto inventando, Adam Ahmet, come hai detto lì.
0: Quindi fai anche la foto after love sotto le lenzuola, tu con fuori la testa e sotto niente.
1: Posso dire che io sono stato precursore molto tempo fa di una cosa,
2: eccolo
1: molto
2: qua,
1: di livello. È vero, tu la ricorderai, qual quando è? Io alla finestra al quarto piano del condominio misi la pelliccia di mia mamma e mi facevo abbracciare dal mio miglior amico per far vedere alle ragazze giù che avevo una ragazza.
0: È vero, l'hai già raccontata.
1: Con la pelliccia,
0: sì,
1: tra l'altro a luglio.
0: Credibilissimo, insomma.
1: Mi fingevo in una situazione che non vivevo. Tutti in quest'era vivono una finzione che non hanno. Tu nel letto con il cuscino, sì, e dici io e no, te sempre insieme.
0: Aspetta, no, fai finta che ci sia qualcuno a letto con te. After love, sai cos'è l'after love, no? Sono,
1: sì,
0: le foto che fai quando
1: dopo
0: aver dopo fatto
1: dopo il chichiglio,
0: esatto. E c'è gente che si fotografa insieme, no? Tu in quel caso cosa fai? O fai un fotomontaggio oppure
1: nascondi.
0: Cuscino sotto il lenzuolo.
1: Bello nascondere il cuscino. Mi piace.
0: Per farlo sembrare,
1: mi piace.
0: Per farlo sembrare qualcosa che non è, insomma,
1: e qui, no? C'è arrivata una fotografia con tavolinetto, questa è classica perché è la moda, eh? Tavolinetto, mare e tre calici di vino. vuol dire sono da solo,
0: sì,
1: vuol dire
0: sono da solo. Certo.
1: Come si fa in questo periodo a capire questa roba difficile?
0: Anche con l'intelligenza artificiale io faccio sempre più fatica, sono di una generazione che
1: di pelliccia, io per fingere quella roba ho messo la pelliccia,
0: esatto, lo capisco molto meno rispetto ai giovani quando una foto è farlocca.
1: Esatto, sono d'accordo anch'io, ma io non ho proprio quella malizia, cioè non me la sento di metterli due calici per dire guarda che anch'io non ce l'ho quella roba lì.
0: Ma c'è gente che ci ha costruito, capito, una,
1: sì,
0: carriera.
1: Una carriera intera, guarda quello di prima, guarda quello che abbiamo detto prima, che si è finto un sacco di persone, tutti gli andavano dietro e
0: gli facevano i vestiti anche costosi, capito?
1: Siamo due persone oneste.
3: Gli avanzi di Rete 3.

0: io non so cosa dire, basta. America Inc., la versione 2026 di Gianna Nannini con Marrakesh dal 1979.
1: Stai ascoltando?
2: Gli avanzi di Rete 3.
0: No, pezzo assolutamente stratosferico, cioè già l'originale è potentissimo, un pezzo rock, punk di quelli famosi di Gianna Nannini. Qua con un innesto di rap, quindi è stato attualizzato, è interessante, per alcuni è una bestemmia, per altri interessante, perché riporta in auge Gianna Nannini e i primi pezzi che ha fatto, poi però non hanno più l'anima di quella ribelle che c'era all'epoca, però ci può stare, ce la balleremo a carnevale, ho idea, la canteremo magari anche a Capodanno. Sono gli avanzi, come si è capito, con DJ Sterchi. E questo è Leon Bridges, Talk It Over.

0: 11 ottobre 2026, c'è DJ Sterchi e oggi ho deciso di fare il salto di qualità culturale intervistando, l'ho fatto martedì in realtà, il sommo prof del rap italiano Murubutu. Preparatevi a sentirmi annaspare tra flaneur, filosofia urbana e citazioni colte mentre cercavo disperatamente di non sfigurare troppo al microfono. Sentitevi che capolavoro è uscito da questo scontro frontale tra la mia ignoranza e la sua letteratura rap prima del suo approdo a Sconfinare Festival a Bellinzona questa sera alle 18:30.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Da domani 8 ottobre a domenica 11 ottobre la Piazza del Sole a Bellinzona si trasforma nel cuore pulsante della settima edizione del Sconfinare Festival, una rassegna straordinaria che quest'anno indaga il confine, il dialogo tra due dimensioni fondamentali, la parola e il silenzio. A chiudere il festival domenica alle 18:30 ci sarà una delle penne più autorevoli, colte e poetiche della musica italiana, professore di storia e filosofia, pioniere del cosiddetto letteraturap, reduce dal successo del suo concept album La vita segreta delle città e da un tour internazionale. È in linea con noi, lui è Murubutu. Ciao Alessio Mariani.
2: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Ci mancherebbe, grazie a te di esserti messo a disposizione. Alessio Mariani, a.k.a. Murubutu, nel 2025 hai pubblicato, come detto prima, La vita segreta delle città, il tuo ultimo album, un concept che ha confermato la tua speciale capacità di creare concept profondi, esplorando l'organismo urbano, in questo caso la solitudine delle megalopoli ma anche i vicoli e i piccoli borghi. Com'è nata l'idea di osservare i luoghi urbani come fossero personaggi veri e propri?
2: C'era l'idea di avere delle contestualizzazioni che fossero urbane per l'appunto e non bucoliche, che invece è solitamente la mia cifra. E quindi, come hai detto tu, l'organismo urbano, nel senso che c'è l'idea che si tratti della città come di un essere senziente in grado di organizzare e orchestrare i destini delle persone.
0: Bello, è un'idea piuttosto originale che va anche lontano da quello che sentiamo tutti i giorni, soprattutto nel mainstream hip hop italiano. Ne sei consapevole?
2: Il mio è un approccio molto cantautorale, proprio strettamente narrativo, quindi c'è la volontà sempre di costruire dei racconti musicati, quindi che hanno delle trame, delle contestualizzazioni ambientali, e usare la città è stata una grande risorsa perché le città ovviamente sono dei grandi nidi di storie e di biografie.
0: In questo disco ci sono collaborazioni molto diverse tra loro, da Erika Mu a Alborosi, passando per Davide Sciorti e Danno. Quanto ti piace contaminare il tuo universo narrativo con altre voci?
2: Beh, moltissimo. Ho inserito tutti artisti che stimo molto, ma l'hip hop poi anche questo nasce dalla contaminazione, si sviluppa attraverso la contaminazione. In questo periodo in cui è possibile raggiungere velocemente altri tipi di suoni, venire in contatto facilmente con altri artisti, ho inserito sia delle matrici di tipo cantautorale, ma non solo. Ho voluto Danno perché lo stimo da sempre, un pioniere nell'hip hop. Davide Sciorti è una grandissima voce sola, oltre che un rapper. Gli Alborosi non spendiamo parole perché sappiamo che è un grande,
0: vero, uno sciamano.
2: Esatto. Erika Mu è veramente interessante come figura, sia dal punto di vista cantautorale ma anche dal punto di vista narrativo, perché è una scrittrice.
0: C'è una canzone che è particolarmente da te amata del tuo disco, La vita segreta delle città, e che ami fare anche durante i concerti.
2: Una canzone che amo molto di quest'album è Minuscola, perché parla di un fatto vero, cioè la fuga di questi due ragazzi che dalla Nuova Guinea si imbarcano nel vano carrello di un aereo per raggiungere clandestinamente Bruxelles, con l'idea di consegnare una lettera a quelli che loro consideravano i signori d'Europa, una lettera che chiedeva l'emancipazione dell'Africa e l'attenzione per l'Africa. Ovviamente finisce male e sembra quasi che sia stato un olocausto in un qualche modo vissuto non tanto a livello individuale ma generazionale proprio.
0: Accidenti, insomma, bello di spessore, molto legato all'attualità di oggi, quindi la sensibilità tua è sicuramente andare a riprendere anche la letteratura di una volta, riportarla a oggi, in particolare a chi ama l'hip hop, cantautorale, anche ai giovani, ma restare sempre coi piedi piantati bene saldi per terra a raccontare anche il quotidiano, d'altronde lo fa, è una cifra dell'hip hop assoluta.
2: Sì, questo è un genere nato con un potenziale espressivo enorme. Vero. Che spesso non viene utilizzato, e quindi io provo a riportare il valore, ma io come altri provo a riportare il valore che può avere questo medium comunicativo, contaminandolo tantissimo con la letteratura, con la narrativa, ma ovviamente anche con l'attualità politica.
0: Nel singolo Flaneur, che mi ha colpito, racconti la figura del camminatore che osserva la città con curiosità e lentezza. Io ci metto anche la notte di mezzo, è giusto? è sicuramente una dimensione che attraversa tutti prima o poi, da soli in questi contesti, molto intima.
2: Sì, si ispira alla figura del flaneur, non tanto di Baudelaire, ma più quella di Walter Benjamin, cioè l'idea che sia un passeggiatore che non è né il turista né l'abitante, ma è colui che è in grado di attraversare artisticamente la città. E solamente quando ci perdiamo nelle grandi città, Parigi in primis, riusciamo ad osservarne l'anima vera e propria. Non so se ti è mai capitato, mi perdo spesso quando visito le città, però questo mi dà la possibilità, perdendo tempo in realtà, di coglierne alcuni aspetti che magari non avrei visto attraverso le rotte turistiche tradizionali.
0: Un'essenza alternativa. In effetti, fermarsi ad osservare è diventato quasi un gesto rivoluzionario oggi.
2: Sì,
0: non è bello da dire, ma
2: anche perdere tempo è diventato qualcosa.
0: È vero.
2: Assolutamente controcorrente. Sì.
0: Senti, parlando di compagni di viaggio, non posso non citare un nome amatissimo qui in Ticino, il nostro Mattak, che collabora anche con questa rete radio. Con lui hai condiviso i palchi europei nel tour de La vita segreta delle città. Che rapporto hai costruito con la scena ticinese? Cosa significa per te tornare proprio nella Svizzera italiana?
2: Allora, io sono stato un grande ascoltatore di Maxi B, non so se lo ricordi.
0: Certo, Metro Stars.
2: Esatto, ho collaborato anche con Super Ape, che è sempre un produttore ticinese.
0: Siamo bene.
2: Esatto, e io stimo tantissimo Mattak da sempre, l'ho sempre sostenuto perché secondo me è un grandissimo talento, ci conosciamo da molto tempo e quindi l'ho voluto come apertura in tutte le mie date europee. Abbiamo già collaborato, abbiamo già fatto due brani insieme, spero che ce ne siano altri in futuro sicuramente.
0: Bene, allora direi ascoltiamoci un brano, poi chiudiamo con due frasi sull'evento, perché stiamo parlando di questo evento che è Sconfinare Festival, una rassegna che si terrà a Bellinzona da domani fino a domenica. Tu sarai l'ospite di domenica in Piazza del Sole a Bellinzona. Ascoltiamo un tuo brano che si chiama Megalopoli, tratto proprio dal disco di cui abbiamo parlato fino adesso. Qui c'è una collaborazione doppia, tra l'altro. Vuoi dire tu?
2: Sì. C'è Alborosi, che io stimo tantissimo, che ho l'onore di avere in questo brano, e ai piatti invece c'è DJ Crime, e ricordo anche che la tromba di Gabriele Polimeni, che fa parte della Moon Jazz Band.
0: Fantastico, eccola qua. C'è Murubutu in diretta a Rete 3.

0: proprio un argomento che sembra scritto apposta per te. Che cosa ti ha colpito di questa proposta?
1: Beh, mi ha colpito subito la volontà di indagare, insomma, la contaminazione fra i confini, che è poi quello che faccio io in continuazione ora nella musica, ma anche nella vita, nel momento in cui propongo per l'appunto un'interazione tra letteratura e musica, e dal momento che sono sia insegnante, insomma, musicista che artista. E quindi parlerò attraverso il mio talk per l'appunto di come si possa fare letteratura e spiegare la storia della letteratura anche attraverso il rap. Una cosa molto che incuriosisce i più, ma soprattutto gli insegnanti.
0: Eh sì, l'evento di domenica, 11 ottobre, questa domenica, a Bellinzona, intitolato Letteratura, parole scelte con cura, un incontro che fonde riflessione, racconto e live, e quindi ci hai già un po' anticipato quello che la gente dovrà aspettarsi da te, una lezione, come potremmo dire, un concerto anche un po' acustico, un po' di teatro, dimmi tu.
1: È un talk molto ibrido, nel senso che prima ho un confronto con un relatore sulle questioni principali, secondo me sono molto attuali, anche non solo del potenziale del rap e la sua diffusione, ma anche sulle sue criticità, in particolare della trap, e quindi sulla responsabilità che c'è a livello etico nel rispetto della libertà artistica, tutti temi molto attuali e molto discussi. E poi in secondo luogo ci sono delle letture da parte mia in cui cerco di dimostrare come si possa fare letteratura attraverso il rap. C'è un momento anche di domande da parte del pubblico, che solitamente è molto partecipato, e infine c'è qualche brano live.
0: Oh, bene, bene. Allora ragazzi, dico ragazzi anche oltre una certa età, ecco, andate a farvi stimolare. Lo stimolo scusa?
1: I famosi diversamente giovani.
0: No, ma va bene, portateci i figli, visto che è mercoledì pomeriggio, a questa rassegna che in generale serve proprio per sconfinare nei pensieri, negli stimoli, andare oltre il confine. Questa è la base anche di Sconfinare Festival a Bellinzona da domani, e poi domenica appunto con Murubutu, letteratura, parole scelte con cura, che è la tua mania, la tua perversione o la tua passione.
1: Sì, sicuramente, insomma, la mia passione, ma in un certo modo la mia fissazione.
0: Benissimo, dai, allora ti ringraziamo Alessio, grazie di cuore, Alessio Mariani, a.k.a. Murubutu, per essere stato con noi oggi in diretta su queste frequenze. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici l'appuntamento, quindi di nuovo, Sconfinare Festival 2026, da domani a domenica a Bellinzona, sotto la tenso struttura di Piazza del Sole. Trovate tutte le informazioni su sconfinarefestival.ch. Murubutu, alla prossima allora.
1: Grazie mille, ci vediamo domenica, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
2: Gli avanzi di Rete 3.
3: Quello che vi siete persi dell'ultima settimana.
0: Ecco, abbiamo sentito la replica dell'intervista che ho fatto durante la settimana a Murubutu, che sarà alle 18.30 oggi, lo Sconfinare Festival.

0: alla Germania, a Rete 3, alla Svizzera italiana, Purple Disco Machine, Test My Luck, nuovo singolo. Sta uscendo una saccata immensa di robe, di prodotti, di musica. Bello, bello, un mese di settembre, anche un po' di ottobre, ricco di novità che metteremo sotto l'albero. Chi lo sa, in ogni caso è ancora lontano, dai, ancora lontano quell'albero lì, tutto bello addobbato, ma adesso dobbiamo la nostra domenica di perle radiofoniche ricavate dal frigo radiofonico di Rete 3. Cari avanzati, avanzate, preparatevi a dire addio a calli e lezioni noiose. Paolo Attivissimo e Rosy ci svelano come farsi teleguidare il braccio da un robot per suonare il violino, o ancora meglio come evitare il fantasma tecnologico di invitare il fantasma tecnologico di Elton John a pestare sui tasti del pianoforte di casa vostra via internet. Quindi mettiamoci comodi, che tra pianoforti, wifi, arti bionici e tutto il resto, per avere i grandi virtuosi della musica basta solo avere una buona connessione in casa.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Ero a un festival di scienza e musica che si chiama Supersonics, che si è tenuto al Teatro Iuvarra a Torino. Ero uno degli ospiti e mi sono visto anche ovviamente gli altri relatori. Fra i quali c'erano divulgatori scientifici come Emilio Trigli, della Scuola Superiore Sant'Anna, e c'era Andrea Campanelli, dottorando anche lui, che hanno presentato questo braccio robotico. È un progetto fatto localmente da questo istituto e serve per aiutare gli insegnanti musicali a far capire il gesto del violino, che ovviamente è uno strumento complicatissimo da suonare ed è difficile descrivere a voce, ma un po' più forte, un po' più piano, che non so neanche da che parte cominciare. E quindi c'è questa protesi che puoi appoggiare alla spalla e al gomito e all'avambraccio, e quando tu ti muovi traccia il tuo movimento e lo trasmette a un altro braccio che è indossato dall'allievo, e questo gli permette di capire esattamente quanta forza usare, come posizionarsi, molto più che un controllo dall'esterno. E ovviamente questa cosa funziona localmente, potrebbe anche essere resa remota.
3: Aspetta, se ho capito, il docente mette un sistema che comunica con...
2: Esatto.
3: Ah, d'accordo.
2: Sono collegati via cavo, quindi come si muove l'insegnante, così si muove l'allievo, che quindi impara più facilmente. E abbiamo visto anche una dimostrazione del fatto che due bravissimi violinisti che hanno suonato insieme con questo braccio che li coordinava. E è stato abbastanza curioso perché loro sono abituati a guardarsi negli occhi, no? Normalmente i musicisti si guardano negli occhi, si capiscono e via, e invece qui c'era il braccio robotico, per cui si sono voltati di spalle, quindi non si potevano vedere, e dovevano sincronizzarsi usando soltanto le orecchie ovviamente e gli impulsi che arrivavano dal braccio. È partito un po' fuori sync, però poi alla fine si sono trovati molto bene. E non è l'unico strumento di questo tipo dal punto di vista musicale. C'è un'altra applicazione molto curiosa che io ho scoperto, forse tutti quelli che si stanno ascoltando sapevano già, io sono l'ultimo ad arrivare. Scopro che esistono i pianoforti che si possono suonare a distanza.
3: Spiegacela questa.
2: Allora, c'è una notissima marca di pianoforti che ha un prodotto che si deve fare installare direttamente quando ordini il pianoforte, quindi già che ti stai svenando per comprare un pianoforte a coda devi aggiungerci anche questo optional. Lo fai installare, ci vuole un anno di lavoro fra l'altro per creare un pianoforte, e a quel punto quel tuo pianoforte può essere connesso a internet e puoi invitare altre persone che hanno pianoforti analoghi a suonare il tuo.
3: Parliamo di tastiere elettriche,
2: sì, sì, sì.
3: No,
2: pianoforte, proprio pianoforte a coda.
3: Quello
2: bang bang, così, che fa così.
3: Bang bang.
2: Esatto, quello forte. Quello proprio di legno.
3: Ah, quello!
2: Quello, sì, no, non stiamo parlando di tastiere elettroniche, no, è
3: quello.
2: Troppo facile. No, proprio pianoforte di quelli che vedi nella sala da concerto. Quindi lungo, grosso, ingombrante, costosissimo. E vedi i tasti che si muovono da soli perché ci sono degli attuatori elettromeccanici dentro il pianoforte, e tu puoi quindi invitare una persona, un pianista famoso, a suonare a casa tua. Ma non suonare a casa tua nel senso che lui a casa sua suona il suo e tu ascolti quello che arriva attraverso i microfoni che lui ha piazzato. No, è il tuo pianoforte che sta suonando. Quindi
3: però lui deve essere collegato,
2: deve essere,
3: e quindi anche lui deve avere un pianoforte,
2: esatto,
3: così. Tipo, se io, come mi dicevi prima, volessi chiamare, che ne so, chi hai detto?
2: Elton John. Fammi un favore, dai. Per la mia festa di compleanno ho bisogno.
3: Però Elton dovrebbe avere lo stesso tipo.
2: Dovrebbe
3: di...
2: avere, sì. Quindi vuoi che non ce l'abbia?
3: Ah, certo. Ma...
2: ne avrà tre, uno rosa,
3: però
2: uno
3: non
2: verde,
3: lo vedi.
2: Uno blu.
3: Dice, è la presenza spirituale di Elton John che...
2: Esatto, e soprattutto è utilissimo per gli insegnanti, perché a quel punto puoi far sentire esattamente come andrebbe suonato un brano.
3: Oppure puoi fare il figo e dire: guardate come ho imparato il pianoforte, guarda.
2: Sì. Guarda, i tasti si muovono talmente in fretta che non puoi seguirli a mano. Se non sai suonare.
3: Ma giri il pianoforte a coda rispetto.
2: Ah, fai finta, sì, sì.
3: Ti fai vedere che muovi la testa.
2: Vabbè, allora prendi un registratore, fai playback e fai prima. No, questo è molto interessante perché ti permette appunto di avere una docenza di distanza e invitare le persone più straordinarie del mondo a suonare il tuo pianoforte.
1: Gli avanzi di Rete 3.
4: Il meglio e il

0: Che tiro questo pezzo del lontanissimo ormai 2012, qui negli avanzi di Rete 3, pezzo dei Disclosure. E queste sono i Disclosure. È venuto un Disclosure qua. Adesso ci ho messo su un po' di crema. Comunque, Sam Smith era la voce, naturalmente, questa Latch. Bene. Siamo alla fine della prima ora, delle due ore che faremo, che passeremo assieme questa domenica, come sempre negli avanzi. E quindi, mentre a Las Vegas quasi 300 barboncini bagnati battono il record mondiale di pool party tra idromassaggi e profumo di pelo umido, una ricerca globale ci sbatte in faccia la amara verità che sono altri gli animali a dominare il mondo e a renderci felici. Ma pensa a te, sentite cosa si sono inventati oggi i microfoni per far pace tra pelo bagnato e fusa da divano i nostri amici della mattina, di parzialmente scremato che poi è la Tiki.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Facciamola cominciare questa festa. Sicuramente ciascuno di noi nel proprio archivio esperienziale ha una festa epica alla quale ha partecipato e se la porta ancora dietro, e ogni tanto salta fuori in una qualche conversazione con chi c'era, soprattutto insieme a voi, ma anche con chi non c'era, giusto per dar la misura della grandiosità della festa alla quale si è partecipato. Ed è il caso di una festa bestiale, letteralmente, che si è svolta in un parco acquatico di Las Vegas. Lì hanno organizzato il Doodle Palooza, un party in piscina per soli cani. Attenzione, solo barboncini. 296 cani barboncini, poi anche i relativi incroci, hanno invaso la piscina con tutto, con jacuzzi, con scivoli, eccetera, piscina a onde, con salvagenti, occhialini, insomma, in totale sicurezza. E questo per battere ufficialmente il record del mondo del pool party più per cani più affollato della storia. Allora, voi dovete immaginarvi quasi 300 cani bagnati che hanno l'odore che hanno e che si scrollano tutti insieme sul bordo vasca, Però intenzione nobilissima, l'hanno fatta per raccogliere dei fondi destinati ai canili. Altro che vita da cani, questi fanno la vita meglio di noi. Saluto Stefano che scrive: nella stessa occasione, quella del Doodle Palooza, il pool party, la festa in piscina per cani più grande del mondo, nuovo record che si è battuto 10 giorni fa, era il 27 di settembre a Las Vegas. Dice: nella stessa occasione è stato stabilito anche il nuovo record mondiale di più grande pool party per pulci. No, perché figurati, dei proprietari che ti portano alla piscina party per cani sicuramente tengono moltissimo il tuo benessere psicofisico, quindi dubito che avessero delle pulci quei cani lì. Ma per par condicio, perché sennò poi mi dite che sono parziale, cosa assolutamente vera, non mi piacciono i gatti, amo i cani, ma parliamo anche dei gatti, perché a proposito di benessere degli animali, oggi abbiamo una conferma scientifica che è globale, ovvero che ai noi i gatti governano il mondo e ci rendono pure più felici. Lo dico con fatica perché c'è una ricerca gigantesca che è stata svolta su 93 paesi del mondo, che ha incrociato la densità di gatti domestici, quindi noi randagi, attenzione, è importante questo, la densità di gatti domestici con gli indici di soddisfazione della vita dichiarata dalle persone, dai proprietari e non proprietari di animali. E indovinate un po', le nazioni ai vertici della felicità, troviamo Finlandia, Svezia e Danimarca. Poi è vero che sono anche paesi che fanno capolino in classifiche molto meno lusinghiere, ma vabbè, comunque Finlandia, Svezia e Danimarca hanno una concentrazione altissima di gatti sul divano e, guarda un po', sembrano essere anche i paesi più felici al mondo.
3: Gli avanzi di Rete 3.

0: Ecco, abbiamo finito la prima ora, sono le 16. Allora segnalo orario, canzone e poi torniamo ad ascoltare gli avanzi di Rete 3.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ok, superate le 16, prosegue la nostra bellissima domenica, mi auguro che sia bellissima per voi, con un bel pezzo di Hugel con David Guetta, French Montana, Aidan Martin, questa è Shine, mamma mia quante crape per questa canzoncina, dai, di 2 minuti e 26, non esageriamo raga, non esageriamo.

Jerry Shine, Hugel, David Guetta e tutti gli altri, dai. Hugel, che tra l'altro forse non tutti sanno, si chiama Florent Hugel, viene da Marsiglia ed è uno dei padri, diciamo, in questo momento della house latina. Bene, siamo contenti. Adesso però cambiamo completamente, perché Rete 3 siamo così, vogliamo assaporare un po' tutti i sapori della musica. E allora torniamo indietro negli anni 90 a sentire i Green Day.

0: Green Day che ci fanno venire in mente quelle belle sensazioni alle ginocchia, non so perché alle ginocchia, a me, lo so, è così, mi provocano delle belle, piacevoli sensazioni di ginocchia, soprattutto quelle spatasciate quando andavamo con gli skate negli anni 90, mamma mia, mille miliardi di anni fa, skate più la musica punk rock americana uguale Joie de Vivre. Però, questi sono gli avanzi, quindi ascoltiamo la bella radio che avete scelto anche questa domenica, e mentre la benzina schizza alle stelle in Francia fanno il pieno con l'olio di frittura e Nicola Saldagna ha deciso di parlarne niente meno con Mr. Prezzi in persona, uno strano Mr. Prezzi, uno di quelli da cactus.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allora, rimaniamo più o meno in tema di stranezze, non arriva direttamente dall'area 51, ma ci spostiamo in Francia perché è notizia, vabbè, un po' dappertutto, però il diesel in Francia costa troppo e c'è chi si è ingegnato per trovare un rimedio, risparmiare un po' di soldi per la benzina, e ha deciso di fare il pieno con l'olio da frittura. Come funziona? Lo si lascia un po' decantare, lo si filtra e lo si mescola al diesel, quindi qui con noi in studio per commentare questa notizia, chi se non lui, Mr. Prezzi, buongiorno!
3: Buongiorno, fanno benissimo, diesel è come benzina!
2: No, ecco, diciamo, non esattamente.
3: No, è come benzina perché è troppo caro,
2: Ah, ma quindi lei approva!
3: Ma certo, anche mia nonna faceva così!
2: Ma scusi!
3: Per risparmiare su benzina, anche lì era troppo caro!
2: No, ma vabbè, ho capito, ma aspetti un secondo, ma che macchina aveva il nonno, scusa? Scusi, che andava ad olio di frittura.
3: Lui aveva un Fiat vecchia. Sì, però vecchissima, vecchia di crepita. Okay. Vecchissima. Faceva di profumare tutto il paese quando scendeva sua cara Pina.
2: Ah, si chiamava Pina l'auto?
3: Sì, perché andava il galoppina, come un scaloppina. Era tutto che era bello.
2: Ma sì, beh, ottimo, simpaticissimo. Quindi, scusi, questa era la barzelletta, no? Possiamo salutarci allora?
3: No, questo, niente di barzelletta, No, barzelletta, io volevo dire che sì, proprio lì è nata la mia vocazione.
2: Vocazione per le barzellette?
3: No. Allora, calmo. Aspetta, io avevo 6 anni. Se tu ascolti un secondo.
2: Sono qua.
3: Allora, io stavo in sedile dietro.
2: Sì.
3: Stavo sempre con mio nonno a fare di benzina.
2: Ok.
3: Allora, ogni volta mio nonno mi guardava e diceva: è troppo caro!
2: Ok, e lei cosa faceva?
3: E io ho detto: troppo caro! E lui: bravo, tu capito? Lì ho diventato Mr. Prezzi!
2: Ah, quindi il suo lavoro praticamente è una eredità di famiglia. Vabbè, ok, va bene, ma tornando al problema, scusi, quindi lei cosa consiglia di fare a questo punto?
3: Ma questo è un coso semplice. Basta di andare da ristoranti, chiedere di olio vecchio,
2: ma
3: quello sì che non è troppo caro.
2: No, ma dai, ma non si fa. Allora, non ascoltatelo, amici da casa. I ristoranti lo buttano quell'olio. Si chiama olio esausto per un motivo, no?
3: Ma esausto sono io quando fate prezzi di benzina, perché è troppo caro.
2: Ma appunto, quindi ci dia sta soluzione.
3: Ma io ho detto soluzione. Voi prenditi olio di ristorante
2: ancora,
3: e metti tutto in serbatoio di macchina, no? Dato che è troppo caro tutto, io ho avuto un'altra idea.
2: No, beh, non so se chiederglielo.
3: No, ma guarda, questo è intelligente. Usa di stessa olio per cucinare.
2: Non ho capito, come scusi?
3: No, tu prendi olio per friggere, è cose troppo caro. Allora uso quello di serbatoio.
2: Ma no, ma allora, scusi, Mr. Prezzi, adesso non vorrei deluderla,
3: non
2: però
3: rubare.
2: No, chi ruba? Non, ma quello sarebbe per il motore.
3: Ma sempre olio da frittura, no? Basta discriminare tutti questi olia.
2: Va bene, allora guardi, Mr. Prezzi, credo sia meglio salutarci e chiamare qualcuno che l'aiuti,
3: Allora, aspetta. Allora, no, posso raccontare un barzoletto prima di salutare?
2: Sì, dai, vabbè, la dica così ci salutiamo.
3: Allora, so come si vende un motore di macchina quando guido un cuoc?
2: Non lo so, me lo dica lei.
3: E tu dico io, allora, diventa fritto! Hai capito? Un cuoco, un motore diventa fritto!
2: Santo cielo, è veramente orribile, orribile.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: Brava Francesca Michelin, proprio brava. L'ultimo singolo è veramente qualcosa di bellissimo. Poi con queste modulazioni ci permette di cantare, fare a karaoke, non l'ha fatto apposta. Francesca, sei una grande, grazie. E la domenica prende tutta un'altra piega, anche qui negli avanzi. La mia ragazza è il nuovo singolo di lei. Sì, vabbè, che poi tra l'altro sembrava proprio la sigla di un cartone animato. Mila e no, non c'entra niente, però un po', no. Vabbè, qui DJ Sterky, si è capito? Per gli avanzi, tra ventenni furbetti che riscoprono le vacanze con mamma e papà solo per scroccare hotel e ombrellone, e primi appuntamenti low cost, ma veramente low, a spasso nei parcheggi per colpa dell'inflazione, la sopravvivenza economica è ormai un'arte estrema. Sentiamo come Griso e Marco Di Gioia analizzano questa tragicomica crisi globale a modo loro.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allora attenzione, parliamo di una nuova moda: i ventenni tornano in vacanza con i genitori.
3: Ma veramente?
2: Sì, è bellissima questa cosa.
3: Sono finti i soldi.
2: Penso,
3: ragazzi,
2: di sì, non se ne vergognano più, anzi fanno delle stories sui vari TikTok eccetera. Il 59% delle persone intervistate che fanno vacanza appunto con i genitori dichiarano: l'hotel è bello
3: e quindi ci torniamo.
2: L'ombrellone è comodo, la cena pure,
3: è tutto gratis,
2: esatto, e il 51%, no, beh, se il 59%, come fa a essere il 51%?
3: Sarà il 41,
2: forse il 41%. Scroccare è bello, questa è la libertà dei giovani di scegliere dove andare. Attenzione però, il trend pare abbia anche degli effetti collaterali. La madre bussa alle 7 del mattino anche se la colazione chiude alle 10. Non è bello, eh?
3: Vabbè, va a rassicurarsi anche la
2: madre. Si scende. Il padre, anche in vacanza, continua a chiedere: l'hai spenta la luce? Capita anche
3: tanto
2: quello.
3: Paga mia lui. No,
2: E poi, ed è sempre il papà che chiede al figlio di mettere l'asciugamano su più sdraio per non avere persone sconosciute attorno.
3: Sì, cose che generano risse. Vabbè. Vorrei ricordarle di Gioia.
2: Ed è incredibile. No, come risse?
3: Se tu metti gli asciugamani sulle sdraio così per.
2: Ah sì?
3: Beh, certo.
2: Io sono la famiglia numerosa. Sai quanti parenti ho io?
3: Sì, ma se io arrivo mi stai occupando il lettino.
2: Ma passiamo avanti, sì, andiamo in Giappone. Il club di cialtroni fa viaggiare da una parte all'altra del mondo. Lì c'è un bar che per ordinare è vietato parlare. Si chiama A Cafe Without Words. Vuole tradurlo?
3: Un caffè, un bar senza parole.
2: Bravissimo, non puoi scrivere, usare il telefono, mostrare neanche una foto. Devi mimare quello che vuoi e sperare che il capriere capisca.
3: Bel gioco.
2: Allora, ti metto alla prova.
3: Dai.
2: Ti ordino.
3: Sì.
2: Un caffè.
3: Sì.
2: Ristretto, in tazza fredda, schiuma a parte.
3: Il gesto è questo.
2: Vai.
3: Ecco.
2: Pensi che si sia capito?
3: Sì.
2: E allora andiamo avanti. Economia internazionale, prescindere da tutto, anche noi siamo un programma di un certo tipo.
3: Sì, un certo livello.
2: I dati mondiali dell'inflazione parlano chiaro. Il caro vita è un problema. L'inflazione è un problema. Addirittura il costo medio di un primo appuntamento negli Stati Uniti d'America è salito a $200. Qualcuno parla di 250.
3: Di meno.
2: Ecco cosa suggeriscono i ragazzi per non rinunciare a uscire. Nel primo appuntamento niente ristorante, niente cinema, ma solo una passeggiata brevissima nel parcheggio dell'auto, brevissima perché più passano i minuti e più il parcheggio costa.
3: Costa, esatto, come nel 700 quando non c'erano le auto.
2: C'erano i calessi.
3: C'è una passeggiata e basta.
2: Vabbè,
3: e
2: meglio se l'auto è di lei.
3: Sì, in effetti.
2: Se proprio volete cenare assieme, raccomandato il tour dei distributori automatici.
3: Bello.
2: Che non è male come cosa.
3: Un'ideona.
2: Oppure concedetevi una bella cena in cui si ordina solo acqua e si giudica il menù come se l'aveste già mangiato.
3: Oppure vai a fare l'assaggiatore di oli. Sai, lo
2: assaggiatore di
3: gli assaggi di olio col padellino, non l'hai mai fatto?
2: Ma poi ti viene fame.
3: No, non ti viene solo fame,
4: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

Ma poi c'è stata ad Hollywood, Madonna. No, perché ci ha fatto così, ci ha proprio fatto. Era pesante. Nel 2003 voleva andare a Hollywood, ci ha fatto la canzone. Nessuno la considerava. E ci ha fatto anche la canzone per martellare tutti quanti, dire voglio andare a Hollywood. Perché non la volevano? Perché aveva già fatto un paio di film e non aveva fatto una buona

0: comunque smodata passione per i brividi da libreria. Tra l'annuncio a sorpresa del nuovo romanzo di Joel Dicker e le sue severissime pagelle alle serie TV di Eric e Bert, ascoltate con che facilità riesce a fare un frullato letale infilando nello stesso calderone Agatha Christie, Donato Carrisi e Jones Bo.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Bones Bo.
2: Vorrei parlare di una delle mie passioni, anche tra le altre cose, che sono i libri gialli, quindi ho i racconti gialli, thriller, thriller psicologici, insomma è anche il periodo giusto, si avvicina Halloween, l'occasione insomma è lì davanti a noi. Beh, sono una lettrice abbastanza accanita, quindi ho proprio questa lista nelle note del telefono in cui scrivo i titoli prossimamente acquisterò, poi sono sempre tantissimi e devo un po' capire con quale iniziare, però sono sempre anche curiosa di sapere quali sono i vostri gusti, i vostri consigli. E parlando proprio di questi libri, leggevo proprio oggi, è uscita la notizia tra oggi e ieri tramite un post di Instagram. Lo scrittore svizzero di Ginevra, per l'esattezza Joël Dicker, lo conoscete? Ha detto, ha annunciato che uscirà con un nuovo romanzo dopo un po' di tempo. Uscirà con questo romanzo che si chiama, stavo leggendo proprio il titolo, si chiama Crash, si chiamerà Crash e uscirà il 19 gennaio. Lui ha scritto su Instagram, ho molta voglia di ritrovarci, penso che lo leggerò perché penso di aver letto tutti gli altri di Joël Dicker, quindi non mancherà anche questo. Lui, per ricordarci, ne ha scritti diversi negli anni, e forse il più famoso che è ancora rimasto è il caso Eric e Bert, questo thriller investigativo che tiene veramente alta la tensione. Hanno poi fatto anche la serie TV sul caso Eric e Bert, però se devo dire la mia opinione proprio così spassionata, non mi ha convinto moltissimo la serie TV, avrei visto meglio un film o un altro approccio. Così stasera sono un po' polemica, un po' critica, però aspetto il romanzo di Joël Dicker, il nuovo romanzo Crash. Non si sa, non mi sembra di aver capito se è un altro giallo, un thriller, oppure si cambia con il genere, perché lui in passato ha scritto anche altri generi, generi diversi. Staremo a vedere, in caso poi ne parliamo. Qualcuno mi cita Donato Carrisi, scrittore italiano che conosco molto bene. Silvia, penso di averli letti quasi tutti quelli di Donato Carrisi, poi non lo so, forse ho mancato qualcosa. Me ne sono piaciuti particolarmente alcuni, altri un po' meno, però è anche normale che sia così, insomma. E poi mi citate la maestra, la queen, la regina Agatha Christie. Anche lì devo dire che la mia libreria poi a casa dei miei è piena, costellata di questi libri anche in formato non proprio tascabile ma quasi di Agatha Christie, e devo dire che appassionano anche voi. E tra i titoli più celebri sicuramente ci sono I Dieci Piccoli Indiani, poi Assassini sull'Orient Express, sono stati fatti anche dei film di recente se non sbaglio, ma poi ci sono dei titoli meno conosciuti di Agatha Christie, devo dire, che sono bellissimi in ogni caso ma meno noti. Fatemi sapere se vi interessa che ne parliamo anche in chat. E poi Miki mi consiglia un altro libro che si chiama Shantaram di Gregory David Roberts. Adesso poi vado a cercarmi qualche informazione in più e arriva anche sul finale Jo Nesbo con L'Uomo di Neve.
1: Gli avanzi di Rete 3.

Lei è Malika Ayane, beh, la riconosciamo subito a questa voce così inconfondibile. E anche quel pregio che ti dà serenità. Poi può piacere o non piacere, però è. No, è serena proprio la sua musica. È lei che è così. Satisfy My Love. Non esattamente quello che dà DJ Sterky. Un pochino più irruento, lo so. Un po' più carico. Ognuno fa il suo ruolo e cerca di farlo al meglio. Amici degli avanzi, se pensavate che mollare la dieta al martedì o fuggire dalla zumba alla terza lezione fossero solo prove della vostra pigrizia cosmica, Simona Foglia ha la notizia che vi assolve tutti. Prendendo a pretesto quel saltimbanco di Benson Boone che ha piantato in asso American Idol per fare i milioni su TikTok, tra un colpo della strega e l'altro, Simona ci spiega perché lasciare le cose a metà a volte è l'unica vera botta di fortuna della vita.

0: si era presentato ad American Idol nel 2021 e poi si è ritirato prima della fine, per poi diventare una star lo stesso a colpi di TikTok, famosissimo per i suoi salti mortali all'indietro sul palco, che mi viene male soltanto a vederlo. Non so, una frase un po' da bisnonna, però è così. Ci sono delle prodezze ginniche che mi preoccupano sempre. Uno dei miei figli faceva i salti mortali e mi andava via la vita tutte le volte. Ma chi di voi, a proposito di Benson Boone, che ha mollato poi a un certo punto prima del tempo, si è ritirato prima della fine di American Idol, chi di voi ha mai lasciato qualcosa a metà e poi ha avuto ragione? Perché poi lui alla fine comunque ce l'ha fatta lo stesso, quindi ha poi anche fatto bene a mollare a metà. E bravo Benson Boone, che ha fatto bene alla fine, no, col senno di poi, ad abbandonare prima della fine questo American Idol, e poi comunque ha avuto grande successo. Da qui lo spunto del nostro temone di questa prima parte del programma col pennuto come portafortuna, Chip Chip, che è incuriosito anche lui da queste vicende, ci chiede quali sono queste cose lasciate a metà che col senno di poi sono state una fortuna. Ecco, ad esempio quando avete mollato la palestra, forse è andata bene così, o il corso di Zumba alla terza lezione, ma va ancora di moda fare Zumba, non so, a un certo punto si andava a fare Zumba. Ho scoperto che tante cose, anche ascoltando alla deriva, non si fanno più, no? Ho scoperto che mi piace di più stare seduto e hai smesso di fare Zumba. Vabbè, non ho comprato quella casa, sei andato a vedere una casa bellissima, ti sei anche pentito poi magari di non fare un piccolo investimento, piccolo, cosa sto dicendo piccolo? Un enorme investimento, e sei mesi dopo è emerso che il tetto perdeva come un colabrodo. Poi non so, t'ha lasciato la tipa, il tipo, dopo poco che vi eravate messi insieme, poi scopri che era una persona poco interessante dalle storie che magari pubblica sui social ogni giorno. Avete perso il treno e quello dopo vi ha fatto incontrare vostra moglie, la dieta è durata fino a martedì, ma che bel martedì è stato!
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Queste sono le bambole di Pezza, che hanno fatto una canzone quest'anno che si intitola Settembre. Quanta passione, quanto amore. Perfetta, perfetta. Dopo che sono state a Sanremo, si sono proprio sintonizzate su quel mood lì, passionale, molto legato all'amore. Pensavate che l'autunno servisse solo a farvi venire la malinconia e i primi raffreddori? E invece no, beccatevi la mia imperdibile lezio magistrali botanica, dove vi spiego con tanto di sindrome del mitomane perché quella roba che avete sul tavolo di quel colore sopra le righe, la roba lì arancione, quell'arancione arrogante che grida gioia da tutte le pieghe, non è una verdura, ma ci fa tanto bene.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Parlavamo del per dare un po' di leggerezza, dei piaceri dell'autunno, che non è una stagione apprezzata da tutti. Perché? Perché la stagione dove le piante lasciano le foglie, quindi dove vanno in letargo, un po' deprimente, arriva il freddo, le giornate si accorciano e non tutti sono felici, anche se abbiamo passato un'estate talmente di fuoco che adesso la pioggia e il fresco ci fa solo piacere. Ma la zucca, perché questo è l'argomento, la zucca da dove arriva e che cos'è la zucca? Allora è una grande viaggiatrice, perché le varietà commestibili più famose vengono dal centro e sud America. Quando arrivarono in Europa con Cristoforo Colombo servivano per lo più come cibo per gli animali. Oggi invece sono il simbolo dell'autunno. Pensate che qui da noi in Svizzera c'è una vera e propria venerazione. Chi viaggia verso il canton Zurigo conoscerà sicuramente la mitica Jucker Farm a Seegraben, una storica fattoria affacciata sul lago, diventata famosissima in tutto il paese perché ogni autunno organizza la più grande mostra di zucche della Svizzera, con sculture giganti fatte interamente di zucche a tema, mercati contadini e persino il campionato nazionale di pesature delle zucche giganti. E per non parlare delle classiche bancarelle che troviamo sulle nostre strade cantonali di campagna, dove prendi la zucca e lasci i franchetti nella cassettina della fiducia, ragazzi. Applauso per questa forma di civiltà contadina meravigliosa, quella di lasciare i soldi giusti. Poi ci sono le telecamere ogni tanto, perché va bene essere svizzeri, essere fiduciosi, ma fino a un certo punto. Comunque la zucca che hanno esposto una volta alla Jucker Farm a Seegraben, canton Zurigo, la zucca più pesante pesava 700 kg. 700 kg! Cioè, come fai? Ci vuole un camion solo per quella zucca lì. Applauso, applauso. Ma biologicamente che cos'è? Fa parte delle cucurbitacee, la famiglia di angurie e cetrioli, e qui è il colpo di scena botanico, raga, che sono sicuro che nessuno di voi lo sa. Sono un mitomane, lo sapete. La zucca è un frutto, per la precisione una bacca come i mirtilli, è una bacca gigante. È composta per oltre il 90% d'acqua, ha pochissime calorie ed è ricchissima di beta-carotene, che il nostro corpo trasforma in vitamina A, un toccasana per la pelle, le difese immunitarie prima dell'inverno. Insomma, raga, tanta roba per questo frutto, che noi, per noi è una verdura, ma è un frutto, questa bacca, che ci aiuta a vivere bene l'autunno.
1: Gli avanzi di Rete 3.

Romans, sono svizzeri di origini italiane, fratelli Samuele e Mattia Zanella da Thun, Canton Berna. Abbiamo anche ospitati qualche annetto fa in concerto dalle nostre parti e sono tornati belli rock and roll. Invece noi ce ne andiamo, perché anche oggi abbiamo raschiato il fondo del frigo radiofonico con orgoglio, però ci sentiamo alla prossima puntata degli Avanzi. Io sono DJ Sterchi, torno domenica prossima alle 15 e se vi siete persi qualcosa, questa e tutte le altre puntate vi aspettano in versione podcast nella sezione Ascolta su rsi.ch. Ci sentiamo anche domani e per tutta la settimana in Dai che è venerdì alle 14 e ricordatevi che la realtà ormai fa molto più ridere della fantasia.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: No, no. Sentito cosa ha detto?
2: Ancora.
1: No, no, aspetta, io. Nate, via. Potete cacciare via questa base.
2: Non sbagliarla stavolta.
1: Via, per favore, non è. La voglio rimettere diversa.
2: Vai.
1: Dice che funziona.
2: Speriamo.
1: Non si capisce che sono le gag che uno fa in radio, che in genere.
2: No, no, no, no.
1: Perché? Parla tutto.
2: Di gioia è partito, basta, non lo fermiamo più.
1: Quindi, come si chiama questo programma?
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Oh, vediamo. Sarà il fa il giusto cavaliere? Non l'ho messa la sigla.
2: No, infatti sono andato con la
1: per protesta. Ma chi siamo noi per fare le cose giuste? The one and only, ce l'abbiamo solo noi, signori e signori. In un'offerta che non puoi rifiutare c'è il cavaliere oscuro Davide Staffiero. Che brividi!
2: Bellissima.
1: Basta, sono già scocciato. Senti, cosa si fa alla radio?
2: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato.
1: Tu chi
2: radio.
1: Sei?
3: Io sono Silvia, ciao.
1: Ah, Silvia Galeazzi di Ultraforte.
3: Yes.
1: Ah, è arrivata a trovarci di nuovo.
2: Molto bene.
1: Molto bene.

0: meta.
1: Allora, puoi disannunciare il disco, per favore, grazie.
2: Sì, aspetta che mi è sparito. Ariete featuring Angelina Mango con Che bella vita.
1: È pronta? Lei?
2: Io sono pronta,
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Perché se ti do del lei non sei... Cioè, non... del lei non... Lei è pronta.
2: Sto cercando di prendere fiato in vista della
1: scusa trama. Scusa un attimo, questo sì. È se...
2: Lei è pronto.
1: Io do a te maschio... Cioè, tu sì. Sei maschio, mi sembra... Sì. Sei maschio, no?
2: Direi,
1: ecco.
2: Sì.
1: Cioè, se ti do del lei...
2: Lei mi è pronto, signor lei mi è cavaliere
1: pronto.
2: Oscuro?
1: Lei mi è pronto o pronta?
0: Io credo pronto, però...
1: Ma sei un lei, una lei.
0: Cerchiamo di essere fluidi, dai.
2: Per fermare l'esplosione di un potente ordigno, un agente dell'FBI si sottopone a un sofisticato intervento chirurgico che scambia il suo viso con quello di un terrorista in coma. Il fratello di quest'ultimo è infatti l'unico a conoscere l'ubicazione della bomba.
3: È uno zitto, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
1: Va bene, va bene. Allora,
2: respiro.
1: Sì, non so che cosa si sia capito. Diciamo che tutti, però, anche qui in questo studio, siamo abbagliati da come tu riesci a prendere l'intro dicendo cose senza senso. Diciamo la verità, perché non è che adesso. Cioè,
2: provateci voi a dire cose senza senso.
1: Il film sarebbe velocità. Face Off di John Woo.
2: Sì, John Woo.
1: Come si pronuncia?
2: John Woo.
1: Senza ispirare.
2: Woo.
1: John Woo. Woo.
2: Credo, non
1: vabbè,
2: sono
1: stasera alle 20:30 sulla 2 i due protagonisti si chiamano Castor e Pollux Troy. Dimmi tu.
2: Però si chiamano anche John Travolta e Nicolas Cage. Diciamo,
1: sì,
2: per
1: vabbè.
2: Il pubblico a casa.
1: Vabbè. Vi do una chicca. Sappiate che si sussurra che i due, per entrare uno nei panni dell'altro, perché insomma lo hai detto, se non sbaglio, pur non ascoltando
2: molto velocemente,
1: che
2: devo
1: i due
2: detto.
1: Diventano, cioè, come
2: si
1: dire,
2: scambiano la faccia.
1: Io divento te. Tu diventi me, no?
2: Esatto, però solo la faccia.
1: Solo la faccia, infatti questo face off, i due si divertivano a imitarsi a vicenda durante le pause, no?
2: Divertente sul
1: tic set. Compresi, per esempio uno pare avesse l'abitudine di mandare dei WhatsApp con su scritto sono quasi arrivato anche se era ancora in pigiama e l'altra ha provato a imitarlo, l'altro ancora aveva il vizio di cercare le chiavi mentre le aveva già in mano e controllare tre volte se aveva chiuso la porta, sembro io, ma alla quarta ci pensava ancora. Perché uno mitizza le star, ma sono persone normali come noi. Tu vuoi dire qualcosa di più sensato sul film?
2: Sì, no, voglio dire che la terza prova hollywoodiana di John Woo, che è un grandissimo regista di Hong Kong, regista action, dopo Senza tregua con Van Damme e Broken Arrow ha fatto questo, che è secondo me uno dei suoi film americani migliori, anche se forse non all'altezza dei fasti di Hong Kong ai tempi di A Better Tomorrow 1 e 2, Hard Boiled, The Killer, insomma.
1: Sì.
2: Chiamato profeta del bullet, ovvero
1: cioè?
2: Il ballo delle pallottole, perché
1: capace
2: di inscenare queste scene d'azione coreografate in maniera splendida come se fossero dei balletti.
1: Io a John Woo gli do John Woo, l'ho chiamato. Sai che io
2: non si offenderà.
1: Io amo, no, storpiare. Dica.
0: Ho una domanda per il cavaliere. Nicolas Cage, se non avesse avuto la parentela che ha, secondo te sarebbe stato un bravo attore?
2: Questa è una bella domanda. Sicuramente il fatto della parentela ti dà la possibilità di cominciare.
1: Ma finisca con le relazioni. Cosa state facendo? Allora,
2: questo è un argomento che di già interessa moltissimo.
0: Io preferisco John. Scusate, già un'altra volta mi sembra
1: Vabbè.
0: Di Nicolas.
1: Okay,
0: e Nicolas
1: d'accordo.
0: Ha sempre avuto un po' quell'occhio un po' così, un po' spentino.
2: Un po' spento.
0: Quella impressione, quella...
1: Occhio spento da parentela, la famosa sindrome. Sì, no, è vero. Vabbè, comunque, a parte questo, io credo che tante volte è questione di occasione. Certo, se hai dei parenti, magari l'occasione l'hai prima di un'altra persona, poi alla lunga non reggi. Devo dire che le ultime, per esempio, interpretazioni di Nicolas Cage, ma questo è un mio personale giudizio quasi, cioè, va bene, parentela o meno, si è dimostrato un attore.
2: Lo amo molto, è vero che ha fatto anche tanti film di cassetta, insomma, un po' di bassa Lega, però ti consiglio assolutamente Via da Las Vegas, del quale abbiamo parlato in questa trasmissione, che è il film per il quale ha vinto l'Oscar.
0: Hai ragione, sì.
1: Va bene, allora a che ora va? Quando ripetiamo un po' il film è Face Off di John Woo, stasera alle 20:30 sulla 2.
2: Esatto, recuperabile 7 giorni sul Play.
1: Adesso se mi fai l'urlo di Robin S,
2: non
1: io penso.
2: Non ho più fiato.
1: No, va bene. Show me love.

0: Mamma mia quanto cantano si Imagine Dragons e basta, però no.
1: È bella questa.
0: Infatti non stanno cantando. Pensa come sono educati.
1: Hai un potere incredibile.
0: Io sconfinato. It's time su Rete 3 all'interno di questo fantastico programma che va sotto il nome di
1: un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Esatto, e sono io che sono Marco Di Gioia con la doccia fatta, essendo domenica, il mio compagno d'avventura il Cavaliere Oscuro e la proprietaria nonché titolare di Ultraforti. Andate su Instagram per esempio, così capirete quanto è importante conoscere, soprattutto per le donne, ma non solo, conoscersi dopo i 40 anni. E hai portato un argomento interessante, vero?
2: Ho portato intanto una diva da red carpet, perché qui si parla di cinema, serie TV, quindi
0: si parla
2: porto...
0: di cinema?
1: Ah, di serie TV.
0: Il cinema in TV raccontata
2: si parla
0: radio.
2: Molto velocemente, ecco. Quindi a volte ci vuole impegno.
0: Sì, stare
2: però...
0: dietro non è facile.
2: Però ti porto una diva da red carpet che è Madonna.
0: Allora, attenzione che qua c'è una storia triste. Vada, si commuova.
2: Vabbè, triste,
0: no,
2: sì.
0: È tristissimo.
2: Allora, no, allora, Madonna è sempre stata molto provocatoria, è sempre stata una donna controcorrente. Finché era giovane andava bene. Adesso che si presenta su Red Carpet Day Music Awards, dove è in body, con le calzine di pizzo.
0: Sì, l'ho vista.
2: Con... è super super giovanile, l'hanno massacrata.
0: Beh, ci credo, perché se per errore si sfilava una cucitura del vestito, tra un tracollo di quelli, no?
2: Allora io non lo so, Marco, perché in realtà lei è sempre stata super atletica da sempre. Lei è una di quelle che ha presentato i muscoli quando il muscolo non andava, andava la skinny, andava Kate Moss.
0: Sì, questo è vero.
2: Il problema qual è? Che adesso a 68 anni la gente comune, il pensiero comune non accetta che una donna della sua età si presenti in questo modo, e questo ci parla di ageismo. È per questo
0: ageismo.
2: Che abbiamo la musica triste.
0: L'ageismo, allora la cambio subito e cambiamo subito l'atmosfera, mi stavo deprimendo. L'ageismo
2: vuol dire che... deprimendo è discriminare le persone per la loro età, quindi discriminare significa anche un giovane. Tu sei giovane e non capisci niente, tu hai 68 anni, non ti puoi mettere il body. Stiamo parlando di star, naturalmente, però lei sostanzialmente un po' ci è, un po' ci fa. Quando è stata un po' ferma musicalmente, sui social andava francamente molto provocatoria, tutta sessualizzata, con tutto fuori, tutta rifatta, con anche mosse insomma molto sexy, feste, party. Il problema è che la gente ha iniziato a dubitare di lei,
0: che non gliela fa più, come
2: poi,
0: si suol dire.
2: 11 nomination, 7 premi, si è presentata con Confessions 2, quindi con un album disco dance pazzesco. E cosa ha fatto lei? Ha unito con la musica le generazioni e ha fatto questo speech che mi ha convinto che lei non è che ci fa.
0: Cos'è che ha detto esattamente?
2: Ha detto: ragazzi, io mi sono fermata, ho cercato di capire che cosa voglio fare della mia vita.
0: Sì. Okay?
2: Cosa
0: Quanti anni ha, ricordiamolo?
2: In questo momento, 68, 68.
0: Sì.
2: E ha detto: io voglio andare in discoteca, portare la musica tra la gente, far ballare tutti.
0: Sì.
2: E quindi lei ha dimostrato, uno, che si è autenticamente chiesta cosa voglio essere. E chi se ne frega, voglio essere una in body che va in discoteca e ha 68 anni.
0: Nessuno le riderà dietro, no, ma infatti
2: tutti
0: poi...
2: lo fanno.
0: Esatto.
2: Tutti lo fanno.
0: Ma non è, scusa un attimo, ma non è ageismo questo, come lo chiami tu? Perché l'ageismo già lo fa lei, perché non accetta di invecchiare, diciamolo, dai, non accetti di invecchiare. È vero che ci sono i crismi, come si suol dire, dello spettacolo, perché ti fanno fuori se guardate il Substance che abbiamo programmato qualche giorno fa, però alla fine vittima è lei di se stessa.
2: Ti ricordi quando dicevamo la donna con la calzetta? Cioè quell'immagine. Però è vero che la gente ha un'idea della donna che invecchia, che è un'idea comune e ha certe aspettative. Lei rappresenta in modo esagerato tutto quello che si può fare, spinge il confine. Non è che tutto dobbiamo fare così, ma è una roba.
0: Come si chiama tutto questo? Che non solo ageismo, ma c'è un modo, no? Quando uno si alza la mattina e mette.
2: Sì, si chiama Morning Shed Routine.
0: Tra
2: poi
0: un attimo
2: ne
0: parliamo. Puoi ripetere?
2: Morning Shed Routine.
0: Chiaro, no? Chiarissimo.

0: Prendete esempio dagli U2 che non invecchiano mai. Silenzio 2026, nuovo disco. Cos'è che dicevi prima? Morning?
1: Morning Shed Routine.
0: Che sarebbe?
1: Immaginati di andare a letto come una mummia, svegliarti bellissimo.
0: Impossibile.
2: non mi capita
0: non,
2: mai.
0: Non è possibile anche perché io non vado a letto mai come una mummia, ok?
2: Tu vai già a letto
0: già
2: bellissimo.
0: Già bellissimo, mi sveglio mummia.
2: Ti svegli ancora
0: no, quello è il contrario. Senti, io penso che questo argomento, a parte gli scherzi, vada un po' approfondito. Domenica prossima hai da fare?
1: No, assolutamente.
0: Molto bene.

0: coerente, perché in tutto questo l'unica cosa che mi chiedete è di essere coerente. Coerente.
1: La coerenza tanto non esiste. Bellissimo questo pezzo, Niente di me, Anna Castiglia. Lei è una cantautrice di Catania, penso che conoscerà la cantantessa, no?
2: Dice a me?
3: Un po' la ricorda.
1: Anche un po'. Ecco, Cavaliere Oscuro, lei che ascolta sì. tanta musica italiana.
2: Contemporanea.
1: Contemporanea,
2: sì.
1: La cantantessa sicula per eccellenza, chi è?
2: Ma lascerei rispondere alla nostra illustre ospite.
1: Allora, è Cicci, Cicci, Cacco. Cioè, no, aspetta, no, Cacco non è brutta. No, perché
2: Carmen Consoli.
1: Molto bene, facciamo la trama reverse. Vediamo cosa c'è. Ah, è uscito questo film. Qual è il film?
2: Posso dirlo?
1: Sì, certo, lo
2: dico. Cop Shop, scontro a fuoco.
1: Tanto non è che, anche se l'hai detto.
2: Sì, non è un film famosissimo. Non è,
1: però molto bello.
2: Vale la pena vederlo.
1: Vada con la trama reverse.
2: Evviva. Nulla del mezzo bel nel polizia di centrale sperduta, una in rinchiusi cella di vicini, così ritrovano si due i e stratagemma stesso lo adotta inseguitore suo, il arrestare fa si uomo, un insegue lo che a sicario al sfuggire pur di.
1: Beh, secondo me lo sa che è stato molto più chiaro rispetto a quando fa la trama normale.
2: Non credo proprio.
1: Non è uscito,
2: mi fido.
1: Non è uscito un reverse strano, perché l'altra volta è qualcosa insomma così.
2: Sì, è vero, c'è stata una
1: coppiata
2: di parole un po' strana. Sì.
1: E quindi di cosa parla?
2: Però prima della fine della puntata potrò dire una trama in ordine giusto.
1: Ma sì, no? vediamo.
2: Vabbè, dai. Comunque, per farla breve, è una storia di un sicario che sta inseguendo un uomo. Tutte e due si fanno arrestare apposta per essere rinchiusi in questa cella, uno di fianco all'altro, e quindi in questa sperduta centrale di polizia ci sarà una notte insomma di quelle da ricordare. Lo spunto è un po' quello di Distretto 13 di Carpenter, o prima ancora di Un dollaro d'onore. Uh-huh. Abbiamo due, non direi grandi attori, ma due volti noti dell'action: Gerard Butler da un lato, Frank Grillo dall'altro.
1: Perché non grandi attori, scusa?
2: Ma perché insomma non sono attori a 360 gradi, sono molto bravi nell'action.
1: Hanno dei limiti, stai
2: secondo
1: dicendo.
2: Me sì. Io di Frank Grillo sono un grande fan. Ah. Non dirà molto forse al pubblico a casa, però è un viso che avete già visto mille volte, capace di muoversi un po' tra la serie A e la serie B. È un bel uomo, oggi ormai sessantenne, ancora in formissima, atleta marziale, fa jiu-jitsu, insomma, quindi sa quello che fa. E il regista invece è Joe Carnahan, che anche lui è un regista con un solido curriculum d'azione, ha fatto Narc, Smoking Aces, A-Team, che questo forse
1: beh,
2: è un po'
1: sì,
2: più noto.
1: Forse più noto,
2: quindi
1: sì.
2: Una storia pulp, un po' sopra le righe, tono semiserio, molto

0: a svelare un po' il retroscena di queste cose, perché fa specie, ti toglie da un certo senso la poesia, forse, no? Da spettatore, sì. Perché tu dici ambientato in Nevada, è vero che tante volte l'ambientazione non è proprio un vero e proprio personaggio.
1: Però in questo caso un po' sì, anche se è girato molto in interni, quindi potevano girarlo un po' meno.
0: Nevada o non Nevada, all'interno è uguale. Va bene, molto bene, adesso ci ascoltiamo Dua Lipa, signore e signori, ed è questo il momento che stavate o voi tutti aspettando. Lo dico così perché sono io fan o di Miley Cyrus o di Dua Lipa, chissà perché. Questo è Physical su Rete 3.

0: Allora, la parte più interessante di questo programma è che io possa parlare, ho l'autorizzazione scritta, sulle cantanti.
1: Ok.
0: Quindi su Dua Lipa. Vada. Visto che l'unica cosa che posso fare in questo caso è proprio parlarci sopra in un altro. No, dicevo che la cosa più interessante è che noi parliamo a microfoni spenti. Ed è meglio della trasmissione. No, capita spesso così, però.
1: Non so se prenderlo come un complimento.
2: No, non lo è. Non lo è.
0: No. Vabbè, allora, no, perché io volevo mettere questa base, perché c'è sempre un gossip che in realtà però è anche piuttosto interessante. Allora, mettiamo questa base. Bella,
1: bellissima.
0: Della Credibility Zero.
1: Esatto, però mi manca.
0: Siccome non c'è la Credibility Zero, c'è una cosa molto carina che appunto dicevamo microfoni spetti. Prego, Silvia.
2: Ma allora, io, lui dicevate di Gerald Butler, che sì, mi è sempre stato abbastanza simpatico, niente di che, ma poi adesso lo odio perché ha litigato con Muccino. Hanno fatto un film insieme, poi il Cavaliere mi dirà meglio, ma Muccino ha fatto la Muccinata a Hollywood.
0: Probabilmente... Sai che Muccinata, detta da te che sei un po' rauca, fa strano la Muccinata.
2: Facciamo la Muccinata.
0: Quindi la Muccinata com'è andata?
2: Lui voleva fare Muccino che tira fuori l'emozione, ti urla addosso, ti sta vicino, vai, tirala fuori, tira fuori tutto. Questo qua probabilmente gli ha detto, ciccio, io sono americano,
0: io sono
2: l'emozione
0: Gerald,
2: non ce l'ho, o se no me la tengo per me. Hanno litigato di brutto sul set, tanto che poi l'avventura mucciniana a Hollywood è finita.
0: Tu dici che ha questo
2: come
0: potere,
2: ti bruci?
0: Gerald.
2: Io penso che... Ah. Più che altro è Hollywood, che se ne sbagli mezza sei fuori.
0: Qual è il film?
1: Il film è quello che so sull'amore, di cui conservo un ricordo abbastanza vago.
0: Ma io non me lo ricordavo proprio.
1: Non lo ricordo come uno dei film migliori di Muccino, in effetti. Però sì, beh, poi lo scontro tra due grandi personalità.

0: celebrità o comunque personalità che all'epoca erano sulla cresta dell'onda, certo. Naturalmente sul set.
1: Anche perché Muccino, a parte la Muccinata, arrivava dal film con Will Smith, no?
0: Sì, che era Sette anime,
1: sì, esatto.
2: E anche quello sulla felicità.
0: La ricerca della felicità.
1: Che comunque, insomma, era sulla cresta dell'onda, come si suol dire, sì, è vero. E anche se il cast di questo film era interessante, no? Perché c'era Jessica Biel,
0: Uma Thurman,
1: voglio dire.
0: Catherine Zeta-Jones, grande fan.
1: Esatto, chi, tu?
0: Sì.
1: Come mai?
0: Ma chissà perché.
1: In 3 secondi prova a dire perché.
0: Perché è una grande attrice.
1: Bene.

0: I Planet Funk Rewind My Mind con Stevie Edwards. Siccome noi siamo un programma atipico, sì, apollide, sì, con la apartitico, apolitico,
1: di cosa stai per propormi?
0: Assassino.
1: No, assassino. Programma assassino.
0: Oh, hai una sorella?
1: Sì.
0: Ah no, allora niente. La sorella con la assa. Mettiamo la sigla,
1: sì,
0: dell'inizio,
1: sì,
0: adesso.
1: Bene.
0: Sperando che sia quella giusta. La sigla, iniziamo. Beh, cioè, dovrebbe dire rifiutare, eh? Sentiamo. Contiamo su di te.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Beh, allora! Bravo, l'applauso nasce spontaneo.

0: E turiri e turara. Il succo è quello, Tiritti. E poi se tu metti il tiriri tarara, il turiri tururu e poi bang bang boom, hai fatto un gran pezzo,
1: hai fatto un gran testo.
2: Comunque il tarari tarara di Gigi Doug,
0: quello è l'unico che si rispetta secondo me. Moffaz su Rete 3. Allora attenzione, perché adesso parleremo di una serie molto bella che si intitola come, Cavaliere?
3: All Her Fault.
0: E va in onda quando?
3: Va in onda a partire da giovedì 15 ottobre in seconda serata sulla 2, 2 episodi a settimana, poi recuperabili per 14 giorni sul Play.
0: Di cosa tratta?
3: Ma parla di una madre di famiglia molto benestante che un giorno va a prendere suo figlio a scuola e scopre che è stato rapito.
0: Ok,
3: proprio
0: diciamo
3: detto in due parole.
0: La trama è molto sentita soprattutto dalle donne, ma non solo, perché comunque c'è un connubio triste, non triste, non vogliamo spoilerare troppo, tra lui, la mamma, tra lei, la mamma, e lui, il marito, che tra l'altro, non so se avete presente, è interpretato, Peter si chiama nella sceneggiatura, da Jack Lacey, che così non vi dirà niente probabilmente, ma se avete visto ad esempio White Lotus, fa la parte anche lì di un compagno, ma e poi l'ho visto recentemente in Furious, un'altra
2: Furious
0: bellissima serie. Ecco, ma non vogliamo fare pubblicità a lui, ma il fatto è che è uno di quegli attori che ha la faccia da non credibile, che, ma è vero, io mi domando come possono gli attori che hanno quella faccia lì da colpevoli ad ottenere i ruoli.
2: Ma infatti fa sempre un po' un ruolo un po' scorretto,
0: un po' ambiguo, che può far gioco anche il regista o la regista, dicendo tutti pensano che è data la faccia dell'attore, ma poi in realtà è il buono della situazione.
2: Come sarà? Avranno dei cataloghi, no? Sai come si fa con la musica?
0: Può essere,
2: cattivi, ambigui,
0: ma sicuro. Insomma, andate a digitare, se non ve lo ricordate, Jack Lacey, scritto come?
3: Jake Lacey,
0: scritto come?
3: Ilunga Kelacy.
2: Proprio spelling.
0: Bravo. Sa leggere come me. Devo
3: posso
0: dire
3: fare anche tutta la trama in spelling?
0: No, potrebbe essere.
3: No, non voglio. Ho dato l'idea. Lo so.
2: Comunque questa serie mi ha fatto venire un'ansia.
0: Sì, è ansiogena. Non è ai livelli di quella dell'anno scorso, famosissima Adolescence. Come si dice? Adolescence.
2: Sì,
0: esatto, non è quei livelli.
2: Roba. Diciamo che è l'inizio che veramente funziona. Sì. L'aggancio, il classico gancio.
3: Infatti, il pilot è un episodio meraviglioso. Sì. Ah, e poi vorrei rassicurare chi non ha voglia di impegnarsi con serie troppo lunghe, che è una miniserie, quindi sono 8 episodi, la storia si apre e si chiude.
0: All Her Fault, questa miniserie bellissima, andrà in onda quando?
3: A partire da giovedì, seconda serata sulla 1, 2 episodi a settimana, 14 giorni sul Play.
0: E adesso, ladies and gentlemen, per alleggerire tutto, vi dico che questo titolo fa così: cose che non ho. Tieni, beccati questo, loro sono i Subsonica su Rete 3.

0: Queste vocine così quanto mi piacciono, prego, presentala.
1: Ok, Holly Humberstone con QQ. Sì. To be loved.
0: Non è che devi dire parolacce too tutte le volte.
2: Troppo carina per essere.
0: Per essere da sola, lasciata da sola, solitaria.
2: Lonely è quando ti manca. Loneliness, non mi viene.
1: La solitudine.
2: Solitudine.
0: Ti senti sola.
2: Troppo carina per essere una in solitudine.
1: Per sentirsi sola.
0: Ok. Beh, il numero di telefono possiamo dare, no? Del cavaliere, prego.
1: Ma perché proprio del cavaliere?
0: Ma così, lei mi ispira sempre. Va bene, abbiamo finito. Vuole lanciare giusto, fare
1: sì,
0: una cosina, dica.
1: Assolutamente, venerdì 23:20 sulla 1, Asbestas, la terra della discordia, è un capolavoro, è un film d'autore, un film spagnolo molto molto bello che parla proprio di natura animale dell'essere umano.
0: Lo dica bene, quando?
1: Venerdì 16 ottobre 23:20 sulla 1, poi 30 giorni sul Play.
0: Ok, molto bene. Qua i diritti invece hanno detto sì, sì. Questa volta sì, concediamo i 30 giorni. Io ero Marco Di Gioia, lei?
1: Davide Staffiero.
0: E lei?
2: Silvia Galeazzi.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao.
3: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: To the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Per Cities, ancora in giro nel sud degli Stati Uniti. Mississippi, uno stato molto particolare. Gli abitanti hanno una strana saudade, una sorta di nostalgia. Sono neri, per lo più, hanno a che fare con i razzisti bianchi, per cui la guerra civile non è mai terminata, e vivono in un modo particolare. Se però volete far bella figura in Mississippi, gli dite che lo sport nazionale sia il football. E se proprio volete farla bellissima quando siete a Mississippi State, fategli sapere che sapete che il più famoso bulldog, cioè la mascotte dell'università, è sepolto alla linea delle 40 yard. Ma per veramente conquistare il cuore di questa gente, ditegli che siete dei pescatori. Sì, in Mississippi il vero sport nazionale è la pesca. Tanto è vero che da 57 anni c'è The Fishing Rodeo. Adesso qui immagino che alcuni degli ascoltatori non ci crederanno. 22 categorie, pesci d'acqua salata, d'acqua dolce, $50,000 di premio per essere eletti o King Fisherman, re pescatore, o Queen Fisherette, e qua la traduzione fatevela da voi. È una gara micidiale, 5.000 partecipanti. In tutto lo stato del Mississippi, che è grande praticamente come la Svizzera e parte della Germania, controllati da 10.000 inservienti, perché non si sa quanti siano, che conoscono tutti i trucchi del mestiere. Tipo, il pesce dovete averlo pescato nel giorno della gara, non due giorni prima. E non potete usare il vecchio trucchetto di mettere succo di mirtillo palustre negli occhi del pesce per farlo sembrare più fresco, perché questi trucchi li hanno inventati loro molti anni prima. Oh, a proposito, molti anni prima, volete sapere quando è nato il Fishing Rodeo? Dice 57 anni, vado indietro con la memoria, siamo in periodo della prima guerra mondiale, no, seconda guerra mondiale, esatto. Dovete sapere che gli americani, che hanno inventato film tipo quello dei perfidi Barcelloni, l'invasione degli ultracorpi, erano ossessionati che nel golfo del Mississippi arrivassero i sottomarini tedeschi. Praticamente non sono mai arrivati. Però avevano assoldato decine e decine di persone che dovevano controllare la costa. I sottomarini non arrivarono mai, finché uno disse: oh ragazzi, siccome qua non è che succede granché, perché non facciamo una gara di pesca? E cioè, alla fine scommettiamo su chi pesca il pesce più grosso. A 57 anni di distanza il rodeo è diventata la vera attività dello stato del Mississippi. Poi dici che hanno la saudade.
4: Rete

0: il suo bagaglio davvero rockers malandra, il giovane Metallers se lo investisce solitamente andando a studiare i lasciti dei grandi del passato, quindi passetti particolari, pose plastiche, sbattimenti variegate, tutto quanto torni utile per venir sfoggiato poi sulle assi di un palco. Lo fanno tutti, state tranquilli, non è che dovete sentirvi in colpa. Angus Young, per esempio, all'inizio della sua carriera con gli AC/DC, si era studiato il passo dell'oca di Chuck Berry. Poi è vero, ha aggiunto di suo cose che nessuno mai fece prima. Per esempio, il rotolarsi a terra continuando a suonare come preda di un attacco di convulsione, grande espediente divenuto un classico nei live degli AC/DC praticamente da sempre. Ma di tutte le mosse sceniche, occhio, perché questa è probabilmente l'unica che Angus Young non si è studiato d'amblè. Risale addirittura a prima della formazione degli AC/DC, quando il non ancora adolescente Angus suonava con il suo primo complessino in qualche cantina di fortuna. Mentre era lì che performava davanti a quattro amici e un paio di fanciulle su cui tentava anche di fare colpo, il nostro inciampa nel cavo della chitarra e stramazza a terra. Per evitare di fare la figura del Jebba completo, tenta di salvare il salvabile fingendo di averlo fatto apposta e inizia quindi a rotolarsi come avesse il fuoco alle chiappe, continuando imperterrito a tirare fuori un marasma sonico dalla sua chitarra. Gli amici e le fanciulle, con gli occhi fuori dalle orbite, applaudono a scena aperta la performance. Quando la sera Angus racconta l'accaduto al fratello Malcolm, questo interessatissimo gli risponde:
1: figata, ehi, ma perché non vieni a farlo nella mia band?
0: Il resto è storia.

0: Rete 3 Sport.
1: Lo Young Boys non perde altro terreno. Buonasera da Paolo Laurenti. E sono quindi a sempre 6 punti di vantaggio del Lugano sull'unica inseguitrice per il momento rimasta, ovvero appunto lo Young Boys, che oggi ha sconfitto in trasferta il Grasshopper del nuovo tecnico Olaf Janssen 2-0 grazie alle reti di Essende e Fasnacht. La decima giornata di Super League si è poi conclusa con due vittorie casalinghe, quella della San Gallo sulla Losanna per 1-0 e quella del Vaduz sulla Basilea per 3-0. Per quanto riguarda la classifica, dicevamo, Lugano in testa con 28 punti dopo 10 partite, davanti allo Young Boys con 22, alla Sion con 19, chiude la graduatoria il Losanna ultimo con 6 punti. In Italia è rimasta la Lazio a tenere testa all'Inter, la formazione romana ha infatti battuto il Monza 3-1 agganciando in vetta i nerazzurri con 16 punti. 0-0 poi tra Como e Roma, ora staccata dalla coppia di testa di 2 punti, a Lecce, Bologna-Lecce 2-0 alle 20:45, Cagliari-Juventus. Secondo gol stagionale in Premier League per il rosso crociato Dan Ndoye, ma la sua rete del vantaggio momentaneo del Nottingham Forest si è rivelata inutile, visto che ad imporsi per 3-1 è stato il Crystal Palace. Formula 1, seconda vittoria consecutiva di Max Verstappen su Red Bull, olandese dominatore del circuito di Singapore, unico dove in carriera non aveva ancora trionfato e sul quale in questo fine settimana ha stabilito il miglior tempo in entrambe le qualifiche, vincendo appunto le due gare, compresa quella sprint di ieri. Il podio odierno si è poi completato con la Ferrari di Leclerc e la McLaren del leader del mondiale Antonelli, che ora vanta, dopo 17 Gran Premi su 23, 102 punti di vantaggio su Russell, oggi nono. Il pilota italiano potrebbe aggiudicarsi dunque il titolo già alla prossima gara ad Austin il 25 ottobre, dovrà vincere e in contemporanea Russell finire al massimo nono, Hamilton al massimo quinto. Chiudiamo con il risultato dell'unica partita di hockey su ghiaccio giocata oggi, ovvero con la vittoria esterna dello Zug a Kloten per 3-1.

Grafiche dal mondo della reggae music, care amiche e amici delle Good Vibes. Io sono Tom Seed. In questa puntata 193 di Reggae Yard non avremo un disco della settimana, perché dobbiamo dedicare un po' di tempo per ricordare, per omaggiare una figura importante della dancehall giamaicana scomparsa recentemente. Prima però, come promesso, appunto, alcune nuove uscite discografiche, partendo dal ritorno di Junior Kelly. Run it!

E dopo Junior Kelly qui a Reggae Yard è il momento di un progetto svizzero che abbiamo conosciuto, se non sbaglio, un annetto fa. Loro sono i Breakfast Mood, zurighesi, che tornano con un nuovo singolo molto fedele al loro sound, un po' retro, ma in questo caso un retro che strizza l'occhio più agli anni 80 che ai 70. E sono arrivati con questo pezzo che parla dell'importanza di guardarsi indietro ma di continuare ad andare avanti. Un bel pezzo roots con un gustino malinconico. E subito dopo un'accoppiata di quelle che già dal nome si preannunciano vincenti, Tamal, il produttore francese, insieme a Queen Omiga, che ormai, senza ombra di dubbio, è la voce femminile più sulla cresta dell'onda nel mondo del reggae attuale, ed è anche super prolifica, continua a pubblicare cose, tra cui appunto il pezzo che sentiremo tra un po'. Ma adesso è il momento di Breakfast Mood e Born to Go On.

0: man. And I call no names, no? No names.
1: Care for me, Queen Omega, su una produzione di Tamal. E noi siamo sempre qui a Reggae Yard, su Rete 3, come tutte le domeniche a partire dalle 19. Ci dedichiamo per una mezz'oretta a navigare sulle onde della reggae music. Vi avevo anticipato in apertura, purtroppo nel mondo del reggae, in particolare in quello della dancehall giamaicana, c'è stato un lutto. Il 28 settembre scorso, proprio un giorno prima del suo compleanno, del suo 61esimo compleanno, LT Stichy, uno dei grandi esponenti della dancehall anni 80, è passato a miglior vita. Era stato colpito da tempo da un ictus e quindi si trovava già all'ospedale quando si è spento. Ma non si spegne di sicuro la sua musica, perché LT Stichy ha davvero contribuito a tracciare la via, lo stile della dancehall da fine anni 80 e anni 90, diciamo. Poi ha avuto anche una storia un po' particolare, perché invece nel 97 è stato vittima di un grave incidente d'auto, ma è sopravvissuto. E a seguito di questo evento lui si è convertito al cristianesimo, è diventato un fervente credente e quindi anche la sua musica ha virato verso quello che si chiama gospel reggae. Ed è uno dei pochi artisti giamaicani ad aver comunque potuto continuare a godere di una credibilità da parte del pubblico, passando comunque dalla dancehall, da un genere più secolare, appunto al gospel reggae. Noi vogliamo ricordarlo con questo brano che stiamo per ascoltare, un brano che si intitola Read My Mind. Rest in power, LT Stichy, The Governor.
2: My

Pressure, e qui siamo nel Regno Unito, loro sono gli Skints, una band che avevamo conosciuto già parecchio tempo fa, ma era davvero da tanto tempo che non ci imbattevamo in un loro lavoro. Ahimè, il tempo a nostra disposizione è già quasi finito e quindi vi devo salutare qui. Vi lascio con un brano proveniente dagli anni 90 per ricordarvi che la scorsa estate abbiamo realizzato delle mixtape che trovate sul Player SI, mixtape dedicate ognuna a un decennio della musica reggae. A risentirci domenica prossima con un altro carico di Good Vibes. Da Tom Seed

0: Adesso sono una musicista e di base anche una tecnica delle luci. Lavoro molto in tournée con i gruppi musicali. Da qualche tempo però ho pubblicato il mio primo EP e sono entrata a far parte dell'etichetta Homus Records e adesso faccio sia concerti in cui suono, sia concerti in cui mi occupo delle luci.
1: Fais autant des concerts où je fais de la musique que des concerts où je fais des lumières.

bentornati a Confederation Music. Se in gergo audiotecnico il threshold è quel livello oltre il quale un dispositivo o un processo comincia ad agire, nella vita diventa la soglia, un limbo temporale oltre il quale inizia una nuova esistenza. Lea Martinez ha chiamato Threshold il suo primo EP, uscito l'anno scorso, ma che abbiamo avuto il piacere di riascoltare dal vivo durante la passata edizione di La Belle Suisse a Losanna. Ghiotta occasione per scambiare due chiacchiere con la cantautrice della Chaux-de-Fonds.

Threshold raccoglie le prime composizioni di Lea Martinez, brani scritti tra i suoi 18 e 25 anni. È quella la soglia del titolo, un periodo delicato per tanti e che funge da passaggio dalla vita adolescenziale a quella adulta, una fase che per Lea è stata dura, caratterizzata da paure profonde proprio in quel momento in cui uno si ritrova improvvisamente confrontato con le responsabilità e i dubbi del mondo dei grandi e quella sensazione che la terra ti stia un po' scivolando sotto i piedi. Musica come rifugio, dove ritrovare forza nella tristezza, lasciando che essa scorra e ci avvolga, perché, come dice Lea Martinez, è importante non fuggire da essa, ma imparare a digerirla.

0: de sortir de la musique ou de faire de la musique vraiment et d'être musicienne, c'était quelque chose qui me parlait depuis que j'étais assez petite.
1: Essere una musicista, pubblicare musica, sono cose che mi attiravano già da piccola, ma è successo grazie anche alle persone che mi stanno vicino, in particolare Kevin, che mi ha proposto di registrare i miei brani e di prenderci il tempo per farlo in modo professionale, ottenendo subito un risultato bello e pulito. Inoltre, tutte le fasi del processo creativo mi hanno aiutato ad acquisire la fiducia necessaria che ha permesso a questi brani di uscire come sono usciti.
0: Que ces morceaux sortent comme ils sont sortis.
2: Raccontando il proprio passaggio alla vita adulta, Lea Martinez parla di un percorso difficile. A quali difficoltà si riferisce?
1: In realtà non è nulla di straordinario. Credo che sia semplicemente il rendersi conto che una fase della vita è oramai alle spalle, quella con i genitori, in famiglia, e che il ritmo della vita cambia radicalmente. I miei genitori si sono separati proprio in quel periodo. Ho dovuto occuparmi di tante cose relative alla famiglia, che ha sì occupato un posto importante in quel frangente, ma dalla quale allo stesso tempo mi stavo allontanando, perché avevo acquisito la mia indipendenza e svolgevo già diverse attività per conto mio. La vita in tournée è difficile da conciliare con quella familiare, quindi se da un lato mi stavo allontanando dalla sfera familiare, dall'altro mi ci immergevo continuamente. Questo mi ha fatto riflettere e ha suscitato forti emozioni che ho sintetizzato in alcune canzoni. Credo però che parlino anche, più in generale, della mia difficoltà ad elaborare i lutti, che si tratti di chiudere un weekend con gli amici o di finire un bel film o un concerto, o il semplice fermarsi un attimo. Fatico a dire addio alle cose belle e piacevoli della vita, che si tratti di persone, di momenti o di cose più semplici.
0: E aux choses de la vie en général, que ce soit des gens ou des moments ou des choses plus simples, quoi.
2: La prima canzone di Threshold è High Tide. A quale alta marea si riferisce?
1: Credo che sia un po' come quella che si prova nella vita, a più livelli. Può riguardare le relazioni, quei momenti in cui sei travolto completamente dalla grande onda e non sai più bene dove ti trovi, così come quelle volte in cui il mare si ritira e ti ritrovi sulla sabbia in tutta tranquillità. Tutto cambia, sempre. Le maree rappresentano i cicli della vita che si ripetono, ma che sono sempre un po' diversi. È questo il senso del titolo.
0: De cicli dans la vie qui sont un peu tout le temps là, mais en même temps un peu toujours différents. Et puis, je crois que c'était un peu ça la base de ce titre.
2: High Tide è questa. È la canzone che apre l'EP Threshold di Lea Martinez.

0: Sulla copertina del suo EP, Lea Martinez posa di fronte a uno sfondo montano, uno scenario perfetto per un suono che evoca intimità e spazi aperti. Perché ha scelto quell'immagine?
1: C'est marrant parce que j'étais devant cette image il y a quelques heures.

0: perché sei con i miei grandparenti.
1: È divertente perché ero davanti a quell'immagine giusto un attimo fa. Sono stata a casa dei miei nonni prima di venire a fare l'intervista e quella carta da parati mi è rimasta impressa dall'infanzia e la vedo ancora oggi, ogni volta che vado a trovarli. Quelle montagne mi affascinano perché sembrano selvagge. È un'estetica un po' anni Ottanta, sembra un paesaggio montano nordamericano, ma nella nostra camera da letto. Tempo fa, quando ero in visita dai nonni, ho scattato una foto con quello sfondo, vuoi per le montagne, ma anche perché c'è il legame con la famiglia e con tutti quei ricordi.
0: Donc c'est aussi parce que les montagnes en soi me plaisent, mais aussi parce qu'il y a un lien avec la famille, du coup, et que c'est aussi lié à tout ça.

0: quale valle si riferisce nella canzone The Valley che abbiamo già in sottofondo?
1: Allora, la valle è l'altro côté des grands-parents, cette fois c'est la valle di Joux en Suisse.
2: La valle è dall'altra parte rispetto a dove vivono i nonni. È la valle di Joux, dove c'è un lago circondato dagli alberi. E per me, che sono cresciuta alla Chaux-de-Fonds, quei paesaggi sono simili, con tanti abeti, ma senza il lago. È un posto che mi racconta molto, dove ho i miei legami familiari paterni. È anche un luogo dove sono sempre stata fin da piccola, dove mi sento a mio agio. Mi dà un grande senso di sicurezza e serenità. E avevo voglia di parlarne, in un brano che mi è venuto in mente proprio pensando a quel posto.
1: Dans un, enfin c'est un des morceaux qui est venu en pensant à cet endroit.

0: The Valley. La cantautrice di La Chaux-de-Fonds, Lea Martinez, ci sta raccontando l'EP Threshold, in cui l'acustica flirta con discrezione con l'elettronica. Dietro questo delicato equilibrio c'è il produttore Kevin Gallant.
1: Lea è venuta con delle chansons acoustiques, della guitarra e sua voce.
2: Lea è arrivata con delle canzoni acustiche, chitarra e voce. L'idea era quella di vestirle, cercando di coprirle il meno possibile, di farlo in modo giustificato. La sfida era aggiungere qualcosa solo laddove lo spazio lo consentiva. Quando riascolto questi brani, mi dico che la proporzione è azzeccata. L'idea di base resta sempre quella di Lea. Il mio ruolo è stato quello di aggiungere delle spezie a bordo piatto, diciamo. Tranne, ovviamente, High Tide, dove ci siamo concessi una produzione più elaborata per trasformare radicalmente il brano e renderlo più pop. Era la prima volta che mi spingevo così tanto in quella direzione. Un esercizio che ho amato.
1: C'est la première fois que moi je faisais quelque chose d'autant poussé dans cette direction et ça, ouais, j'ai beaucoup aimé l'exercice.

0: Confederation Music.
1: C'è un pezzo di Threshold che è cantato in spagnolo. È un omaggio alle radici iberiche di Lea Martinez.
2: Oui, c'est un morceau que j'ai écrit pour mes grands-parents, en particulier un peu mon grand-papa.
3: È un brano che ho scritto in particolare per i miei nonni, un po' di più per il mio nonno. Hanno avuto un'esistenza piuttosto classica, tipica di chi è venuto in Svizzera per lavorare e ha passato tutta la vita in fabbrica. È anche un omaggio a ciò che hanno vissuto, a un percorso costellato di difficoltà. Esprimo la mia gratitudine per poter essere qui io, adesso, perché grazie al loro percorso eredito anch'io tutto ciò che loro hanno dato nella loro vita e che si riflette nella mia.
2: De tout ce qu'ils ont apporté dans leur vie et qui découle dans la mienne, du coup.
1: Ora è già in sottofondo e tra poco l'ascoltiamo. A quale adesso si riferisce Lea Martinez?
2: Je crois maintenant, parce que...
3: Credo all'adesso, adesso. È proprio questo il punto. Cosa succede dopo che hai dedicato una grande fetta della tua vita a un'azienda, dopo che sei passato attraverso tutti quei decenni? Mio nonno andava in pensione, era più o meno alla fine del Covid, e la questione era: cosa ne sarà di noi dopo che abbiamo fatto questo per tutta la vita? Noi, che siamo emigrati, che siamo arrivati qui e che abbiamo fatto, tra virgolette, ciò che dovevamo restituire a questo paese, ovvero essere redditizi. Cosa ce ne facciamo di tutto questo, ora che siamo in Svizzera e che non abbiamo radici qui, ma allo stesso tempo la Spagna non è più casa nostra, perché nel frattempo sono state costruite altre case e non c'è più un legame davvero concreto? È come una terra di nessuno del presente, del dove ci troviamo adesso. È un po' quella la questione.
2: De lien vraiment concret, donc c'est un peu un espèce de no man's land de maintenant, quoi. De maintenant, on en est où? C'était un peu ça la question.

0: C'è una malinconia autunnale che scorre sul fondo di Threshold. È la naturale energia di Lea Martinez.
1: Ouais, je crois que je suis, j'ai un mood un peu autumnal, je crois, de fond.
2: Sì, credo di avere un mood autunnale, di fondo, che si ricollega a quanto dicevo prima, mentre parlavo del dolore, della mia difficoltà ad accettare che le cose finiscano, che noi stessi abbiamo una fine e che prima o poi dobbiamo dire addio a tutto, che sia una giornata, un film, una persona o qualsiasi altra cosa. Sono prospettive che mi rattristano prima ancora che le cose siano davvero finite. In quei momenti faccio i conti con la perdita. È come una malinconia preparatoria per quando bisognerà davvero dire che è finita. Di conseguenza mi godo le cose, le faccio nel miglior modo possibile, cercando di trarne la massima positività mentre le faccio. Ma mi rattristano perché portano tensione. Dura ancora poco, poi non ce n'è più, tra poco è finita.
1: Ma c'è aussi qualcosa che mi rende un po' triste au fond, parce qu'il y a aussi un po'. Ouais, toujours ce truc de attention, bientôt c'est fini.
0: Lea Martinez è tatuatrice, illustratrice, fotografa, tecnica delle luci, musicista. Che cosa alimenta questa varietà e questo fuoco creativo?
1: Ben, de nouveau, ce que je disais un peu avant, je crois que c'est le fait de savoir que on a une durée limitée.
2: Credo che sia, come dicevo poco fa, la consapevolezza che il tempo a nostra disposizione è limitato. Quindi è meglio se faccio tutto quello che devo prima di non potercela più fare. Soprattutto oggi, viste le condizioni climatiche, politiche, per me è come se ci fosse un timer che mi dice: attenzione, questo è il tempo che resta per fare tutto quello che vorresti fare. Quindi faccio tutto quello che posso fare, qui e ora, al punto che a volte diventa troppo. È difficile gestire gli impegni, ma allo stesso tempo non riesco a dire di no. Ci sono tante belle iniziative lanciate negli ultimi anni che mi sto godendo. Ed è vero che ora ci sono molte cose in corso che si accavallano e tutto si ripercuote su tutto. Ma è il fuoco che alimenta ogni cosa. Quando vengo accolta come artista, come tecnica nei teatri o nelle sale da concerto, capisco come accogliere le persone a mia volta. Mi aiuta a comprendere cosa provano loro e a capire perché è importante non dimenticare quella o quell'altra cosa, o quanto conti dare fiducia. Riesco a comprendere le cose in modo più completo e questo mi dà molta energia.
1: E che ça fait comprendre les choses aussi de manière plus complète e che ça me nourrit beaucoup, ouais.
0: La quarta canzone dell'EP Threshold di Lea Martinez è Flash.

0: con il suo primo EP Lea Martinez ha guardato dentro se stessa. In futuro porrà lo sguardo anche sul mondo esteriore.
1: J'imagine parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait comme le dessin ou comme
2: Lo immagino perché è una cosa che ho sempre fatto in ogni disciplina. Ci sono periodi in cui è il momento e altri in cui non lo è. Considerando tutti i concerti che ho fatto con quell'EP e tutti gli altri impegni, per ora non ho ancora ritrovato quel momento in cui ho sentito il bisogno di creare qualcosa di nuovo, ma arriverà. E non so se sarà lo stesso genere musicale o se canterò da sola o meno. Il quadro per ora è nebuloso e preferisco non pensarci e non mettermi sotto pressione. È vero che una volta che pubblichi ti chiedi perché fai musica. Prima la facevo per me stessa, ma ora che so che potrebbe essere pubblicata cambia radicalmente il mio modo di creare. Devo prima ritrovare me stessa e non creare solo per il gusto di farlo o per realizzare un seguito. Per farlo serve l'ispirazione, anche se ci vorrà del tempo e arriverà più avanti. Preferisco aspettare il momento giusto.
1: Même si ça prend du temps et que ça viendra plus tard, je crois que je préfère attendre le moment où ça viendra.
0: Trovate Lea Martinez nell'EP Threshold, edito da Hamos Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Berna dal reverendo Beatman, She Voodoo Rhythm Records, per raccontare il 40° anniversario dei Monsters e il loro nuovo 10° album Off the Road We Go. Vi saluto con Lea Martinez e Low Tide, il brano che chiude il suo EP Threshold. Alla prossima e buona serata!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorin on deck.
5: Bye.

0: suoi fans.
1: No! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: amico, amico, Francatene, amico, amico, amico, provenite dalla megalopoli sempre, sempre più mega, più, più giga mega, metropoli luganese.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo,
2: bellissimo.
0: Tempio degli aperò per giovani ricchi, sempre felici e senza problema alcuno, e sempre ridanciani e splendidi e baciati dagli dèi. Volete voler essere finto è il pezzo perfetto per poter gagliardare al bar degli stilosi con le perfes e al culo, ma splendidi lo stesso perché fintatissimi.
1: Quanto è fantastico tutto ciò, eh?
0: Il mondo falso che ci circonda è un patrimonio dell'UNESCO, fra un patrimonio da cui li puoi attingere a piene zampe per smodulare anche melodie a tema, come non solo il grande Frank Atene può fare, ma come possono fare anche i king della situ Rap Old School col veleno.

0: auguri sempre, bro.
1: Ma anche se non è la tua compleanna,
0: tanti auguri, uguala. Grazie a tutti quanti e soprattutto ai Linea 77 con Enrico Ruggeri, che insieme, ma mica ti sono andati a riprendere sta song dei Decibel di quando Enrico Ruggeri era ancora un super young tra i primi punk della scena tricolore 77ina? Che poi
2: forse non lo sai,
0: ma una certa, ma mica qualcuno è riuscito a ritrovare le primissime super ultra mega primissime registrazioni della cult band di Ruggeri e le ha pubblicate poi, quindi, per la gioia dei completisti del primo punk italico. Ma quanto è bello tutto ciò. E poi sì, anche perché ci stava tanta giusta rumenta in queste song, alcune delle quali poi finite sui dischi ufficiali dei Decibel ma con titolo modificato, come nel caso di questa Tecnologia, che sull'album Vivo da Re verrà riproposta con un sound meno marcio e meno punkereccio con il titolo di Supermarket.

0: quale momento Bungus spacca Maroni nella Parco Sempione degli Eli e le storie tese del tempo che fu e del tempo che non ritorna? I Bongos. Che strumento potenzialmente maggiorato per lederti?
1: Alas.
0: Se percossa Vanvara da giovani cappellati, vunci il giusto con le collanine, i braccialettini e con l'aroma zaffato di curcuma e patisce e patchouli. Però se percosso con il giusto spirito, ecco che l'effetto non è più hippie fuori tempo massimo, ma addirittura panchereccio con le modifiche. Se a farlo sono quegli scalmanati dei Bongo Core, a cavallo tra street punk oi, a colpi di basso e bongo, in song fulminate quali questa esplicativa Grammati Bongo.

0: Sì, vabbè, ci stanno le parolacce nei 44 secondi della Stai Zitto offertaci dai tu. Però c'è anche lo spennello di funk, quindi va bene tutto, ma è inutile che gridi.
1: Rigo la mia mamma, rigo la mia mamma.
0: Perché il funk risolleva ogni parolacciame, dai.
2: E poi, cosa vai a dire cosa?
0: Che i tu ti hanno appena finito di dire categorici.
2: Stai zitto.
0: Quindi stai zitto e basta. Che non solo i tu te lo dicono, ma te lo rappa dal vivo anche il sempre motivato Salmo.
3: Come? Se compro l'erba vado in bicicletta. Ehi, sempre meglio che prendere il tram. Ehi, lo sbiro a costa dove vai di fretta. Ehi, la fai una foto su-

E figurati se non lo sa Casalingam, giovane musico amante del danzereccio, tanto che ha infilato il suo EP proprio Baby Dance, tanto che ha titolato il suo EP proprio Baby Dance, per poi infilarci dentro anche elettronizzato e titolato Il Pezzo.

Attenzione prossima. Fuori legge distorto, disobbedienza.

0: Robbins Robotnik, Robotnik totale, ma manco i Kraftwerk con le modifiche l'avrebbero pompata così sta disobbedienza elettronica dei Denzoe, che poi subito molti amici delle case anziani rionali hanno detto:
1: sì, ma c'è bisogno di tutto questo utilizzo di vocoder per vantarsi di essere disobbedienti, che tanto con quella piega lì si era già capito che sti Denzoe tutte potevano essere mammai dei bravi fion.
0: Vabbè, ma cosa volete? Cosa volete farci, amici della terza età inoltrata, ma pur sempre muniti di giusta ferocia? Ormai è così, questo c'è. Prendi anche i 99 posse.
1: Ma mica ti puoi aspettare che ti cantano il testo compiacente per giovani piaccioni dell'aperitivo al barettino per figli della ricchezza, bella bella, anche luganense, ma anche no.
0: 99 posse, per bene che ti vada, possono al massimo.

le soluzioni come in fondo la semana enigmistica del numero dopo. Consigli per gli acquisti, dobbiamo essere sereni, invece siamo tristi. La fai facile tu quando vuoi partire, siamo nati per soffrire. Porto luce, feel the pain, sotto piogge strane, under the rain. Tu sai che vale, è difficile essere ottimisti, avere fede, barare il tip tap con una palla al piede. Ok, ok, viviamo per la storia, lontana dalla preistoria. Forse un tuffo nella mitologia, vado avanti così e così sia. Metto il punto, faccio il riassunto delle puntate precedenti e vi sono tutti felici e contenti. Ma questa non è una favola, non è Biancaneve e Cenerentola, non è neanche Dumbo che vola, con le orecchie a sventola.

perso per perso, il cielo è terzo, io vado avanti sicuro finché il cielo forse diventerà più scuro. Autostop per l'inferno, ascensore per il paradiso, non posso dire niente perché non ho un sorriso stampato in faccia. Piaccia o non piaccia, la direzione è questa, ma intanto la rivoluzione prosegue, quella che prende piede sul divano. Chiuso in casa da settimane, fuori piovono polpette, lapilli, pioggia, acqua e rane.

0: ancora aperta.
1: Cambiano gli eventi, siamo tutti più felici e più contenti.
2: Io canto in italiano!
3: Un programma pieno di musica, bella, bella, bella!
4: E anche di...
5: umido, avanzi, resti di cibo, fazzoletti di carta e poi cortecce, diciamo, di frutta, di uovo, anche l'ischeri di pesce. È un'informazione, emozioni delle sigarette vanno messi da parte?

Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato,

Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore, solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino.

non è mica normale che un comune mortale per le cazzate tipo compassione fammi in India c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna. Che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna? Io se fossi Dio non sarei ridotto

francamente non capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare e neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africanisti e l'Asia, e poi gli americani e i russi, bastonerei la militanza come la misticanza e prenderei a schiaffi i volteriani, i ladri, gli stupidi e i bigotti, perché Dio è violento e gli schiaffi di Dio appiccicano al muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese sono un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che...

0: così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, che certamente non son brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, di amicisiani e astuti, e si direbbe proprio compiaciuti, voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima. In primo piano.
1: Vabbè, lo ammetto, la scomparsa dei fogli e della stampa sarebbe forse una follia.

Sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio, naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente. Nel regno dei cieli non vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepra e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco c'hanno certe facce che a vederle fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io se fossi Dio, dall'alto del mio trono, vedrei che la politica ha un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare a Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. È un uomo a tutto tondo che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, che scivola sulle parole anche quando non sembra o non lo vuole. Compagno radicale, parola compagno, non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai squalificata, compagno radicale. Cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino, e mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo, compagno radicale.

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro. Compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri spaceri.

Poi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia? Io come Dio non è che non ne ho voglia, io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento. Però se fossi Dio

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo sgomento. E nei confronti dei politicanti sarei severo come all'inizio, perché a Dio i

ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, la terra la vedrei piuttosto da lontano, e forse non ce la farei.

questa sera c'è chi vuole salvare il mondo e chi invece racconta il suo paradiso, chi omaggia angeli caduti e chi si fa prendere dal flusso di coscienza. Partiamo e chiudiamo con una chitarra che arpeggia. Io sono Max, voi state ascoltando Soul Lovers e questa è Now con Save the World. E poi dall'altro lato del suo micro EP intitolato Soulful Suite, Eugene.

Se non avete colto tutti i riferimenti nel testo e nella composizione, è una love letter a Michael Eugene Archer in arte di Angel. Now l'ho ritrovata anche per caso in mezzo a una ricerca nata da associazioni di idee che ora vi illustro. Perché stavo ascoltando in maniera molto random la playlist di Soul Lovers, che per inciso conta 5 giorni abbondanti di musica ininterrotta, e sono capitato su Miyazaki di Gallant. Ho pensato, guarda che caso, il collega Mario Fabio ha appena fatto una puntata su Charlot a Rete 2 proprio su Miyazaki e Takahata e lo studio Ghibli. E non sta per uscire il disco di Joe Hisaishi con la Royal Philharmonic Orchestra, che eseguono in una suite per piano e orchestra la colonna sonora de Il ragazzo e l'airone? Ma poi Gallant cosa sta facendo? Insomma, da un brano sentito casualmente sono finito sul disco Zinc di Gallant, uscito nel settembre di 2 anni fa, che mi era volato sopra la testa come un aereo di Giovanni Battista Caproni, e per non essere un omonimo al singolare me lo sono ascoltato immediatamente, scoprendo alla traccia numero 5 proprio lei, Now, che ci dà l'ultima spinta quindi per avviare le eliche del motore di questa puntata numero 130. Gallant e Now con Centigrade.

parte preferita di questo disco è questa collaborazione, che sembra uscita ieri e invece sono passati 10 anni. Il mondo è cambiato notevolmente e il protagonista ci ha lasciati con un vuoto artistico incredibile, nonostante gli album postumi. The Divine Feminine ha fatto 2 lustri il 17 settembre e il 2 ottobre è uscita la versione espansa con 3 inediti, Grand, Channel 13 e Butterflies. We miss you, Mac. Ora, Lucky Day con Talk to Me, terza anticipazione da Aloud, disco che arriva tra poco meno di una settimana.

pelle d'oca. Ecco cosa provo sentendo Feels di Intellect e Eliza, altro estratto dal disco del primo, Seen and Heard. Gioco di parole con la pronuncia che sembra voler dire sentito e visto, ma poi lo si legge e invece dice scena e mandria. Altra conferma invece per la seconda, ovvero che la scelta di svestirsi degli abiti del pop per indossare cose più comode e personali finisce per trasformarsi in quello che forse avremmo dovuto sempre essere, ovvero noi stessi. Uno che con le scelte non solo ha fatto pace, ma le confermerebbe tutte dalla prima all'ultima è Jordan Rakei, che ho sempre pronunciato Rakei, ma se lui quando si presenta dice Jordan Rakei, è Rakei, e quindi voilà, Jordan Rakei e il suo paradiso.

non ce la siamo dimenticata, anche perché è impossibile dimenticarsi di Michelle and the Geocello. The Closer I Get to You con Destin Conrad e Moses Sumney era uno splendido duetto di Roberta Flack e Donny Hathaway, che qui trova nuova vita, così come tutte le canzoni che compongono Synonym. Michelle stessa ha raccontato il disco dicendo: la comunità queer mi ha accolta quando altri non lo hanno fatto. Per molto tempo l'ho percepita come troppo distante dalle altre comunità a cui appartengo, ma ora riconosco i modi in cui tutto questo si sovrappone. Non esistono lotte incentrate su una singola questione. Questi arrangiamenti sono sinonimi delle loro forme originali, suoni diversi che però hanno lo stesso significato. E che la canti Chris Cornell o Willow Smith Hunger Strike dei Temple of the Dog resta una gemma della musica contemporanea. Anzi, cantata oggi così, alla luce di tutto quello che è successo e sta succedendo, ha qualcosa di terribilmente e magnificamente agghiacciante.

Frequency of Love di Victoria Monet è uscito già da 2 settimane ed è un album smaccatamente pop e nostalgico, ma di quelle nostalgie che ad un orecchio non allenato o marchiato dai segni del tempo possono apparire quasi innovative. Poi però parte la seconda metà del disco e c'è una voce che arriva all'improvviso e che sembra riaffiorare dal pozzo dei ricordi d'infanzia se sei cresciuto in un certo tipo di casa. E guardi il titolo, vedi il nome dell'artista che è ospite, fai 2 più 2, che non fa sempre 4, infatti questa volta fa anche 5 e 6, perché con That's the Way I Love You, Bruno Mars e Victoria Monet non ripescano solo un classico di Bruno Lauzi, ma lo accoppiano con qualcosa di stupido, come può esserlo una bolerosità sinatriana.

due idee del giorno di Ethan French, quest'ultima intitolata Reckless and Arranged e quella prima Way That I Do, con la partecipazione di BJ The Chicago Kid, scelta non a caso perché fatta a Chicago, Made in Chicago, è il titolo del disco della Hathaway nostra contemporanea, la maga delle corde vocali Lala, erede di Donny, che settimana scorsa ha pubblicato 40 minuti di musica che noi presentiamo con So Smart e Someday, che ci riporterà a quell'arpeggiare chitarroso con cui abbiamo iniziato e che ci cullerà fino alla fine dei nostri minuti per questa settimana.

Crisalide di The Stradis e Lauryn, c'è forse un po' di Ticino, perché non è impossibile immaginare che quel settembre svizzero da lui cantato sia nato forse proprio nel ricordo del dicembre scorso, quando è stato ospite qui a Lugano per un live set acustico molto intimo e intenso. Siamo arrivati alla fine e questa settimana il classico è anche un brano che è tornato ad essere un po' virale ultimamente, perché il protagonista ha pubblicato una versione registrata dal vivo in camera per la televisione britannica nel lontano 72. L'Abby Siffrey è poeta prima che cantautore, ha sempre detto che preferisce che la gente conosca la sua musica piuttosto che la sua faccia, e nel corso di mezzo secolo ha scritto canzoni senza tempo, leggere ma profonde, dolci ma anche feroci. Vi saluto quindi con lui e la splendida Blessed Telephone, breve e intensa canzone d'amore che parla di un tempo in cui il telefono era benedetto perché faceva solo il telefono, ovvero univa la gente ed estendeva la memoria delle cose fisiche senza cancellarne la presenza. Da Max è tutto, appuntamento a settimana prossima, sempre se vi va. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!

Radio Televisione Svizzera.

progetto collaborativo tra tre veterani del microfono, Rakim, Corrupt e Mastakill. Rakim è semplicemente una leggenda ed è uno di quei casi dove il termine non è affatto usato a sproposito. Se tanti dei vostri MC preferiti hanno raggiunto un livello molto alto, è perché sul finire degli anni 80 Rakim ha decisamente rivoluzionato la figura dell'MC, scrivendo rime come nessuno mai prima di lui aveva fatto. Rakim stravolse tutto, tanto da guadagnarsi il soprannome The God, che lo accompagna ancora oggi e che nessuno, compresi i nomi più grossi della storia dell'hip hop, ha mai osato mettere in discussione. Poi abbiamo Corrupt, nome enorme degli anni 90 come membro dei Dog Pound, che di fatto hanno avuto un ruolo molto importante nel periodo del Dre. E infine Mastakill, dal giorno 1 membro ufficiale del Wu-Tang Clan, semplicemente uno dei gruppi più importanti di sempre. L'unione dei tre artisti parte da una collaborazione su un progetto di Rakim datato 2024, che evidentemente ha creato delle vibe parecchio positive che hanno spinto alla lavorazione di un album intero. Che il sound del lavoro sia assolutamente classico lo si capisce dal fatto che le produzioni sono affidate a Rakim e Nick Wiz, produttore sottovalutato che ha firmato diversi dischi pesantissimi usciti negli anni 90. Da questo punto di vista poche sorprese, le produzioni sono solidissime, campioni soul sporchi e batterie che fanno muovere la testa. A dare il tocco in più al progetto ci pensano le collaborazioni. Ovviamente troviamo i vari membri del Wu-Tang Clan e l'altra metà dei Dog Pound, ma tra gli altri anche Snoop Dogg, Kool G Rap e KRS-One, giusto per restare in tema di leggende. Devo dire che prima dell'ascolto ero un po' scettico. La mia paura era quella di ritrovarmi un insieme di tracce, magari anche di buon livello, ma senza un filo logico. The God Body risulta invece essere un disco con una logica, lavorato molto bene da tutti gli interpreti, e che sono sicuro verrà apprezzato dagli appassionati dell'hip hop, sia nostalgici, sia più attuali.

Ma c'è capito, Kite Kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliare coppa all'occhio. Lui fa 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Nelle prime pagine le righe passano da 40 a 42, poi restano 42. Erano le prime prove per capire ingombri e spazi di un ormai lontano 23 febbraio di 3 anni fa. E ora che quelle righe sono finite, Johannes e Peter sono assolutamente soddisfatti del lavoro, fosse anche soltanto in termini numerici. Nello stesso identico periodo, infatti, un amanuense avrebbe completato una copia unica. Loro ne hanno appena concluse 180, di cui 40 su pergamena e 140 su canapa italiana. Ognuna composta da 2 volumi, uno di 322 fogli, l'altro di 319, per un totale di 1282 pagine, che moltiplicate per le 180 copie fanno oltre 230.000 pagine. 230.000 pagine di Vulgata, la traduzione in latino di Antico e Nuovo Testamento di San Gerolamo. Il laboratorio di Magonza non è mai stato così stipato. È il 25 agosto 1456 e Johannes Gutenberg, insieme all'incisore Peter Schoeffer, ultima la stampa della Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato con la tecnica dei caratteri mobili in Europa.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

all'altra, da un genere all'altro, e alla fine non c'è una grande differenza. Ci saranno dei momenti dove dovrai andare, magari non vorrai farlo, ma qualcosa continuerà a comunicartelo. Ecco come sono arrivato da lì a qui, o meglio, da qui a qui.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Rete 3.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando parliamo di sport, vi sarà capitato di sentire alcuni termini che ci accompagnano da un po' di tempo. Per esempio, che so, Grande Slam, Triple Crown. Questi termini specificamente arrivano dalla tradizione anglosassone del loro sport realmente preferito, il rugby. Voi avrete sentito parlare certamente del cosiddetto 5 nazioni, che poi è diventato 6 nazioni da quando, mi dispiace dirlo visto che vengo da lì, l'hanno inquinato con la presenza degli italiani. Quindi, nei dettagli, Triple Crown è quando batti le squadre anglosassone. Quando fai il Grande Slam vuol dire che hai battuto anche i francesi, che lì a massima sono rivali dai tempi della guerra dei cent'anni. Ora, c'è una nazione che lo prende più sul serio degli altri, questo benedetto 5/6 nazioni, ed è il Galles. Perché il Galles? Perché il Galles ha un solo sistema realmente per battere gli odiati inglesi, quello del rugby. Allora, dovete sapere che uno dei più famosi giocatori della storia del rugby, che giocava dalla parte degli All Blacks, la squadra più famosa di tutti i tempi, se ne uscì con la più bella frase che io ricordo realmente nello sport. Non puoi vincere in Galles contro il Galles. Al massimo, ti può capitare di segnare più punti di loro, che è esattamente quello che succede. Anche perché, prima del derby, sì, in fondo là puoi dirlo, derby contro gli inglesi, il capitano dei gallesi ha sempre una frase di base. Ricordate che sono stati quei figli di puttana degli inglesi a invadere le nostre terre, a chiudere le nostre miniere, a cambiare le nostre leggi, a stuprare le nostre donne e a modificare la nostra lingua, che tra l'altro è anche tutto vero. Poi, pausa scenica. E noi? Ora stiamo per affrontare 15 di quei figli di puttana su un campo da rugby. Non è che abbiamo bisogno molto di motivarli. La verità è che in Galles, se Galles non lo batti, puoi solo segnare più punti di loro.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Il radiogiornale.
1: Tregua energetica tra Russia e Ucraina. La situazione resta confusa dopo l'annuncio a sorpresa di Trump. Mosca continua a tacere. Rinviate ancora di un anno le elezioni legislative palestinesi. La decisione di Mahmoud Abbas non fa l'unanimità. Gli alpeggi ticinesi fanno i conti con il cambiamento climatico. Pesa anche l'impegno per la gestione del lupo. Sport, resiste solo lo Young Boys a inseguire il Lugano in testa alla Super League. I bernesi, vincendo sul campo del Grasshopper, restano a 6 punti dai bianconeri. In studio Maria Armanda Trezzini. Trump ha annunciato una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina. Sull'accettazione e la tenuta del cessate il fuoco sentiamo le considerazioni di Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev.
2: Di sicuro sappiamo che questo cessate il fuoco fino anche a pochissime ore fa non esisteva e gli ucraini non davano nemmeno segnali di sospettare che potesse arrivare. Kiev in particolare è stata colpita durissimamente, le sue infrastrutture energetiche sono state bombardate con molta forza, la metropolitana di Kiev ha dovuto chiudere a causa della mancanza di elettricità, un evento che era avvenuto soltanto una manciata di altre volte in tutto il conflitto. Questo sembra un annuncio, l'ennesimo da parte di Trump, che forse precede un po' i fatti. Ce lo ricordiamo, solo poche settimane fa Trump aveva annunciato l'ennesimo cessate il fuoco energetico che poi nessuno aveva realmente rispettato. Purtroppo ormai con questo stile di diplomazia non ci possiamo più affidare soltanto alle dichiarazioni dei leader, dobbiamo aspettare in concreto e vedere che cosa accadrà. Dobbiamo attendere probabilmente le prossime 24 ore e vedere se questa notte, domani, i russi lanceranno di nuovo i loro missili balistici contro le centrali termiche, le centrali idroelettriche ucraine, e se gli ucraini lanceranno i loro droni a lunga distanza contro le raffinerie russe. Soltanto nei prossimi giorni, insomma, sapremo se davvero questo annuncio di Trump è l'ennesima boutade oppure se finalmente c'è qualcosa di solido.
1: La situazione intanto resta molto confusa. I dettagli dell'intesa non sono noti e secondo il portale di informazioni Axios, il Cremlino, che continua a tacere, non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. La proposta è sbilanciata. Mosca possiede molte raffinerie, mentre Kiev ne ha solo una, già danneggiata dagli attacchi. Trump ha aumentato la pressione su Zelensky per evitare che continui a colpire gli impianti antirussi a scapito dei suoi rapporti con Putin. Intanto sia il Regno Unito sia il Canada hanno espresso pieno sostegno all'appello del presidente degli Stati Uniti. Londra e Ottawa sono a favore di una tregua immediata e duratura che inglobi anche centrali idroelettriche e termiche. Per la prima volta dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti da Teheran, l'Arabia Saudita ha reso noto di avere contattato l'Iran. I rispettivi ministri degli esteri sono impegnati negli sforzi per evitare la recrudescenza del conflitto su scala regionale. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abbas ha rinviato le legislative attese da 20 anni. Mancano le condizioni. La decisione non fa l'unanimità, come spiega il nostro collaboratore per il Medio Oriente Michele Giorgio, interpellato da John Robiani.
3: Beh, proprio questo è il punto, cioè da parte di tutta una serie di forze politiche che non sono Fatah è il partito di Abbas, è il partito che è un po' la spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese. Ecco, da parte delle altre forze politiche c'era l'intenzione di andare al voto ed alcune di esse volevano coalizzarsi, creare un fronte elettorale comune, e in particolare Hamas ha annunciato a sorpresa qualche settimana fa di voler partecipare al voto, quando evidentemente Abbas pensava che Hamas sarebbe rimasto in disparte. Il movimento islamico ha anche cercato di formare una coalizione che, a detta degli esperti, degli analisti, avrebbe senz'altro vinte le elezioni alla luce del poco consenso di cui gode l'autorità nazionale palestinese, il partito Fatah in Cisgiordania.
0: Mahmoud Abbas ha 90 anni, molti leader politici palestinesi sono in prigioni, sono stati uccisi. Quali sono le figure di riferimento e c'è un progetto politico per i territori palestinesi?
3: Purtroppo il progetto politico è rimasto fermo a 30 anni fa e più agli accordi di Oslo, quando appunto si parlava di due popoli e due stati, Israele e Palestina, ma la situazione si è completamente trasformata. Sappiamo quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, quello che è accaduto il 7 ottobre 2023. Israele, soprattutto con i vari governi guidati da Netanyahu e quest'ultimo in particolare, ha boicottato l'autorità nazionale palestinese, quindi un progetto di indipendenza

0: uscire e guidare la Palestina. E poi abbiamo Hamas che sicuramente controlla una larga fetta dell'elettorato palestinese, potenziale elettorato, ma allo stesso tempo non ha il riconoscimento internazionale e soprattutto è coinvolto nel 7 ottobre ed in guerra con Israele.
1: In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del sessantenne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della Difesa. La tensione è elevata in vista del Forum per la sicurezza di Varsavia, che oggi riunirà molti vertici militari della NATO. Per la prima volta in Francia il centro-sinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito, Olivier Faure, è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique, Raphaël Glucksmann. A un anno dalla manifestazione per la Palestina, degenerata negli scontri che avevano sollevato dure critiche, ieri a Berna non si sono verificati incidenti di rilievo al corteo anticapitalista non autorizzato. In redazione Laura Dick.
2: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina, manifestazione cinque volte più numerosa e sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia. Ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni. Gli organizzatori stessi della protesta avevano chiaramente espresso di voler evitare una manifestazione conflittuale. Così è stato.
1: Anche l'agricoltura ticinese fa i conti con i mutamenti climatici. Gli alpeggi non hanno fornito il foraggio previsto e molte aziende li hanno scaricati in anticipo. Umberto Gatti ha raccolto alcune testimonianze al mercato del formaggio di Bellinzona.
3: Un clima festivo e poi tutti a provare i formaggi degli oltre 80 produttori presenti. La siccità di quest'estate ha sicuramente condizionato il lavoro degli alpigiani. Nancy Rigozzi, voi siete qui con due Alpi, Gorda e l'Alpe Camadra, che hanno però vissuto due realtà differenti.
4: Sì, esatto. Per quel che concerne l'Alpe di Gorda, le mucche sono scese prima del previsto a causa della siccità quest'anno, mentre per l'Alpe Camadra bisogna dire che non c'è stata una grande differenza rispetto agli scorsi anni. Ecco.
3: Avete riscontrato un calo nella produzione di formaggio?
4: Sì, chiaramente si è fatto un po' meno produzione, quello è chiaro, viste le giornate meno sull'alpeggio, mentre per quel che concerne appunto l'Alpe di Camadra sono pari più o meno agli altri anni, ecco.
3: Una situazione che però non ha intaccato la qualità, punteggi alti per tutti i formaggi in gara e c'è stato anche un 100 su 100 per il formaggio dell'Alpe Campo La Torba. Michele Dazio, siete soddisfatti?
5: Soddisfazione in più ancora quest'anno perché è stata una, diciamo, un'estate abbastanza complicata a livello meteorologico.
3: A livello di produzione avete avuto anche voi un calo?
5: Luglio e agosto sono stati complicati. Diciamo, abbiamo scaricato prima una parte di mucche, quantitativo sì, leggermente inferiore, ma rispetto all'anno scorso una grossa differenza non c'è stata.
3: Voi producete un formaggio misto, mucca e capra. Oltre alla siccità preoccupa anche la gestione del lupo.
5: La gestione è più complicata perché ho 1-2 operai sempre con le capre, quindi anche a livello di costi è un costo, diciamo, più importante rispetto alle altre stagioni.

0: Costi maggiori per la gestione delle capre e problemi con l'approvvigionamento dell'acqua, la produzione di formaggio resta però in linea o leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, una situazione che dunque non dovrebbe avere grosse ripercussioni per i clienti sul prezzo finale.
1: E ora l'attualità sportiva con Paolo Laurenti.
2: È rimasto solo lo Young Boys a inseguire, ancora a debita distanza, il Lugano in testa alla Super League. La formazione bernese, imbattuta come i bianconeri, vincendo sul campo del Grasshopper, è rimasta a 6 lunghezze di ritardo da quella allenata da Mattia Crocitorti. Il decimo turno di campionato ha poi registrato il successo del San Gallo sul Losanna ultimo per 1-0 e il tonfo del Basilea del nuovo tecnico Jokanovic a Vaduz per 3-0. Serie A 1-1 tra Cagliari e Juventus, come pure tra Sassuolo e Milan. In testa c'è la coppia formata da Inter e Lazio con 16 punti. Sesto turno che si chiuderà stasera con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. In Premier League 6 su 6 per il Manchester City, che è andato ad imporsi a Liverpool 3-0, ritrovandosi così in vetta in solitaria alla classifica a punteggio pieno. Ricordo che il Gran Premio di Singapore di Formula 1 è stato vinto da Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Antonelli, pilota italiano che potrebbe aggiudicarsi il titolo mondiale già ad Austin il prossimo 25 ottobre. Dovrà vincere la gara e in contemporanea Russell dovrà finire al massimo nono e Hamilton al massimo quinto. Complicato esordio stagionale infine per il Volley Lugano, battuto per 3-0 sul campo delle campionesse svizzere del Neuchâtel.
1: E siamo alle previsioni del tempo, che per oggi, lunedì 12 ottobre, annunciano soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora con i notiziari in onda su Rete 1 e che potete continuare a seguirci sul sito e attraverso le app della RSI. Da parte nostra ancora grazie dell'attenzione e buona continuazione di ascolto.
3: Radio Televisione Svizzera.

Night Shift.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Session, la sessione, la BBC Session.
1: Lightning Seeds. Il nome sembra quello di una band, ma fondamentalmente dietro a Lightning Seeds c'è un uomo, Ian Browdy, un talento, uno che ha iniziato a 16 anni e prima dei 20 faceva già il produttore. Ha lavorato tra gli altri per Iko and the Bunnymen. Crea il progetto Lightning Seeds per veicolare altre sue capacità, quelle di autore di canzoni, molto popolare in Inghilterra dal 96, quando scrive l'inno per la nazionale di calcio agli europei. Nell'agosto di quello stesso anno la BBC lo raggiunge al Festival V96 e registra tra le altre cose questa Lucky You.